Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello! Vai!

0: La nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete? Le Rose Bianche, eccola.

perché qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso ragazzi arriva una canzone nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola!

un signore la cantava, sì. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, l'estate libera che arriva la baciata, eh. A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai.

0: Scuba Dry! Scuba Dry!
1: Signori, Roberto Tagliani per voi!
0: Grazie, oh! Che bella signora, complimenti! Tutta luccicante la signora, complimenti! Ragazze, siete... Ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo
1: dai,
0: quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana!

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate. Era.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabriele, non è che devi fare altro.
2: Vero, vero.
0: Confermo. Gabriele per voi. Yes. Non li hai capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccolo là, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché, dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi.

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, zingara.
1: Ma Roberto, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la fisarmonica, perché qui non l'abbiamo mai fatta, no, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel pozzettino, adesso un po' di lisciotto lo facciamo,
1: Un pochino, dai, che pochino.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriano Polato.
0: Yeah. Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Vanessa, eccola.

signori che stanno lavorando questa sera per la diretta di Prima Antenna, grazie di cuore, i cameraman, le luci, tutti quanti, stiamo benissimo su questo palco, davvero.

0: Dedicatissimo!
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più! Mamma mia!
0: E si continua con il passo doppio, si va con Toledo!
1: Sempre le nostre incisioni, ragazzi!

0: Olè! Dai! Eccolo qua!
1: Bravissimi!
0: Bravo Damiano, grazie! Grazie, grazie, grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi della nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli ragazzi, dai.

0: grazie ragazzi, eccolo. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Vi regalo delle belle canzoni napoletane fatte a valzer lento, ragazzi. Quelle non tutte, ma le più classiche, eccole qua. Dedicate a voi, Napoli amore mio, eccolo qua, dai.

0: voce di Roberto Tagliani.
1: Uè uè, facciamo un press, grazie. Beh, stasera, cari ragazzi, siamo in Piemonte, e non possiamo non fare questa canzone, perché è stata scritta da un grande piemontese, Doc, sapete chi è? Al Rangone, Roberto Rangone, ciao Roby, se ci stai seguendo, dedicatissima, eccola qui.

Oh mia chitarra, grazie. Però io voglio togliermi la soddisfazione, ragazzi. Siccome magari l'amico Rangone sentirà questa registrazione, gliela cantiamo un pezzettino col pubblico della Peschiera? Dai, allora. Ti amo tanto. Dai. Guarda, le sere passate a cantare. I ragazzi, l'orchestra vi accompagna, dai.

Grazie. Grazie, abbiamo la nostra chitarra, il nostro Franchino. Bravo, bravo Franchino. Allora ragazzi, contiamo con le richieste. Questa è una grande canzone del mio amico

0: la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Torna presto, ragazzi. L'importante è tornare a casa al momento giusto, ragazzi. Se tornate a casa un po' prima, come dice la mia amica Iva Zanicchi, se vi piace fare l'amore a tre, andate a casa prima che siete ancora in tempo, ragazzi, che trovate. Va bene, dai. Allora, bella gente, dai. Questa l'avete sentita prima in video, ve la faccio anche adesso perché sarà il mio prossimo successo. Un po' di movimento, poi lo facciamo, ragazzi. È Profumo di te, la mia prossima incisione. Eccola qua. Vai, Franco.

0: Tagliani.
1: Grazie. Uscirà tra poco il disco con le edizioni Caramba. Però la cantavate già, mi fa piacere ragazzi. È vero che ascoltate le radio, soprattutto Radio Liscio ragazzi. Gabri dai, cominciamo sempre piano piano con il Despacito e poi movimento ragazzi. Gabriele.

0: Roberto
1: Gabriele, eccolo qua. E allora ragazzi, restiamo in tema perché arriva il Cha-Cha-Cha, il mio nuovo disco, eccolo. Benvenuto, amore.
2: Vivo già da tempo come un sogno.

il mio nuovo cha-cha-cha. Bene ragazzi, allora è l'ora dell'Aligalli, torna la nostra Adriana meravigliosa, eccola qui l'Aligalli, eccola qua, vai vai vai, la Nannini.

0: Finalone con la nostra Adriana.
1: Grazie.
0: Allora, hey, siete stanchi? Il nostro batterista tiene il tempo, ragazzi, perché vuole farvi... Mi spiace non fare più questa, visto che Sanremo è finito, però la facciamo lo stesso. E allora

0: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Hey!
2: Nostro Gabriele!
1: Gabri!
3: Grazie mille!
1: Oh. E io adesso voglio vedere se vi siete preparati il balletto. Adesso vi interroghiamo, ragazzi, su questa canzone meravigliosa!

0: l'avete fatto il balletto, eh?
1: Ah. Lo stanno imparando, Roberto.
0: Sarà per me, sarà a così. Dai, dai, dai, dai. Sa, signora, non si fa così, così si fa un'altra cosa, Signora, davanti a Dio saremo io e te, a così. Sarà per sempre sì. Le tiene. Grazie. Ragazzi, andiamo avanti, la nostra Adriana, l'ultima di Annalisa, esibita.

0: Fantastici ragazzi, mamma mia, guarda che pista, mamma che bello. La nostra Adriana!
1: Grazie!
0: Ragazzi, cosa ne dite di fare un salto?

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Facciamo il buchettino, e poi facciamo la tarantella per la signora e il mambo. Dai, buchettino, facciamo il guitar boogie, ragazzi. Vai Franco, per voi. Eccolo qua, la chitarra.

è tutta per voi da sola, mamma. Le gnocche, ragazzi, eccole qua. Eccole. 18 anni.

0: Franco Bianchi la chitarra. Ragazzi, che bella gioventù sotto il palco. Anch'io martedì compio 18 anni.
1: Sì.
0: 18, ragazzi, ma cosa sono 18 anni? Mamma saltavo mia. I fossi, per saltavo lungo. I fossi a 18 anni.
1: Per lungo.
0: Poi diventi come Gabriele, non fai più niente. Il nostro
1: basta.
0: Ah, tu, quanto, quanti anni compi? 18? 29, 30, 40, quanti anni compi? 20 anni? Anche tu 18? Che miseria, ragazzi. Abbiamo appena fatto Annalisa Doveri. Ah. No, non possiamo, adesso dobbiamo contare. Dopo la facciamo
1: dopo,
0: di nuovo.
1: Dopo, la facciamo,
0: facciamo maschio dopo, dai. Allora, la signora che ha chiesto la tarantella fuori orario, dov'è? Eccola. La Bali, la tarantella. Dai, tarantellina, Adriana, sì. Vai, eccola qui.

0: Yeah!
1: Oh, bravissimi!
0: Signora, per lei, eccola qua. E allora, sempre fuori programma, è arrivata la richiesta per il mambo. Dov'è il signore che ha chiesto il mambo? Sempre con la fisarmonica, bambo. Wow, eccolo qui.

Bravi voi ragazzi, bravi voi, bravi, l'applauso nostro a tutti voi. Allora salutiamo ancora il pubblico che ci sta guardando da casa su Prima Antenna, li lasciamo lì belli riposati sul divano col telecomando, buttatelo, non cambiate canale perché noi ci siamo sempre. Adesso però cominciamo, signore, parliamo un po' d'amore adesso perché insomma non ancora abbiamo fatto stasera. Una canzone bella che io ho rifatto, ho ripreso un brano del 79 di Raffaella Carrà, una grande canzone, sarà nel mio prossimo disco, e salutalo per me. Eccola qua.

grazie, che bella canzone, questa ce la siamo ricordati a tutti. Ce n'è un'altra che abbiamo ripreso, qui siamo invece nel 97, un grande brano di Fiorella Mannoia, l'abbiamo ripreso, ce lo canta la nostra Adriana, è una parola sacrosanta, mai smettere di sognare, ho imparato a sognare. Adriana.

0: Signore Adriana!
1: Grazie amici, le belle canzoni che fanno ancora innamorare.
0: Ah, ma che bello l'amore, ragazzi. Signore, guarda come mi guarda la signora. Io chiuderei questo giro con un brano che sulle radio è tanto richiesto. Non è mia la canzone, magari, però anch'io l'ho messa nel disco, me l'hanno prestata Marco Negri e Marilisa Maniero. È un grande brano, sicuramente l'avete già sentito tante volte. Spero anche nella mia versione, Dimenticarti mai. Eccola qua.

0: Ancora Roberto?
1: Ora!
0: Sì, eh?
1: E ogni approfitto per presentarvi l'orchestra, ragazzi, visto che siamo tra un po' e le riprese finiscono. E allora passiamo alla parte ritmica. Franchino Bianchi, chitarra e voce. Il basso, chitarra acustica e voce, Gabriele Bertoldi.
2: Grazie.
1: Pianoforte, fisarmonica e voce, Damiano Franzè.
3: Grazie.
1: Il motore dell'orchestra, il nostro bambino. Lui ha solo 21 anni, ragazzi, ma è bravo. Etienne Perotti. La mia compagna artistica ormai da 31 anni sul palco con me, ragazzi. Quest'anno festeggiamo le nozze. Le nozze di cosa?
0: 32 quest'anno.
1: 32? Mamma mia, un anno in più. Sono le nozze di mattone, cosa sono?
0: Il cemento armato.
1: Direttamente da Padova, Adriana Polato.
0: Amici, grazie per l'applauso a lui, a Roberto Tagliani.
1: Grazie, Peschiera.

Grazie, mamma mia, grazie, grazie. Fa caldo adesso però, ragazzi, sì. Fa caldo. Arriva la nostra canzone nuova nuova scritta da Gianni Drudi, bella, si chiama Quando c'è l'amore, ed è che si balla.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Bye.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, a tutta Energia Contagiosa oggi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia un'altra puntata insieme, l'ultima puntata di maggio, in questo venerdì 29 maggio che ci apre a un weekend splendido. Tra l'altro la prossima settimana so già che qualcuno di voi farà il ponte approfittando dell'1-2 giugno, quindi un weekend lungo, anche le feste che vi ho raccontato si protrarranno nei giorni proprio per sfruttare questo ponte. Allora questo venerdì è fatto apposta per vivercelo, gustarcela questa anteprima di weekend e scegliere l'evento perfetto per noi. Siete proprio nel posto giusto, oggi una rassegna incredibile, come sempre mixata dalla grande musica di Radio Liscio, alla quale pensa il nostro Max Quarti che sta in regia e vi saluta con le sue manone pronte a appoggiarsi sul mixer. Carissimi, benvenuti su Radio Liscio, si parte a tutta Energia Contagiosa perché oggi si sboccia, il weekend sta per cominciare e non c'è notizia che mi faccia più felice. Un po' di musica e cominciamo le nostre due orette insieme. Vi aspetto qua.

0: cita.
1: E rieccoci insieme, carissimi, di nuovo buongiorno a tutti quanti. Stanno già arrivando anche i primi saluti, i primi buongiorno sulla nostra pagina Facebook di Radio Liscio. E allora un po' di baci a Marisa, Maria Pia, Loretta, Doriana, Raffaele, Tiziana. Ciao, siete già tanti qua a darci il buongiorno sulle nostre pagine. Mi raccomando, un cuoricino, Facebook, Instagram, noi siamo ovunque, anche al 331-335-6565 se volete intervenire. Noi siamo qua. Allora, detto questo, come vi ho anticipato poco fa, la puntata di oggi è molto molto bella perché ci faremo davvero un bellissimo giro. Allora, innanzitutto ci sono degli eventi di cui ancora non vi ho parlato e quindi ve li racconterò nell'inizio della nostra puntata. Ce ne andremo alla Sagra Paesana di Ponte Grandi, che sta in provincia di Venezia e sempre nel Veneto, a Santa Lucia di Piave, questa volta in provincia di Treviso, per la festa delle rane. E poi ce ne andremo anche nel Lazio, dove c'è la Sagra delle Cerase ad attenderci a Palombara Sabina, provincia di Roma, e poi Sagra del Prugnolo e dell'Asparago Selvatico, questo a Configni in provincia di Rieti. E poi, raccontati questi eventi, sarà tutto un esplodere, no? Perché insieme ripercorreremo tutte le tappe che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro in questa settimana, pronti per fiondarci finalmente in questo benedetto fine settimana che io aspetto con una super ansia. Tra l'altro un weekend anche lungo, perché se ci mettete il 1° giugno, tirate fino al 2 e fate un bel ponticello, insomma ve lo gustate alla grande. Ciò detto, volevo partire raccontandovi di questa scala mobile in Cina. È stata realizzata la scala mobile più lunga del mondo ed effettivamente serviva, perché vedo la foto, c'è sto enorme quartiere tutto in salita, ricorda un po' quei quartieri di San Francisco con questa mega salitona in mezzo e le case di fianco. Sta di fatto che questa scala mobile 905 metri di lunghezza, per superare un dislivello pari circa 80 piani, quindi capite che era necessario. Molto bello, un sistema di scale mobili molto integrate tra di loro e integrate nel sistema di trasporto pubblico. Siamo a Wuhan, nella vasta municipalità di Chongqing, nella metropoli appunto, che è caratterizzata da un bel complesso fatto di colline, strade su più livelli, quartieri verticali, bello bello. È stata inaugurata lo scorso 17 febbraio. Vedi la Cina ogni tanto come ci stupisce con queste sorprese che poi fanno un po' il giro del mondo e arrivano anche qua. Bene cari, tutto è pronto, quindi io adesso direi ci ascoltiamo un po' le nostre orchestre, vediamo chi arriva e subito dopo ci lanciamo in Veneto con due eventi bellissimi.

board, carissimi, tutti in Veneto. Si parte per il nostro viaggio anche oggi, un viaggio bellissimo, tante belle feste, ve le ho raccontate poco fa, e come anticipato adesso ci lanciamo in due eventi molto molto gustosi. Allora, il primo ci porta alla Sagra Paesana di Ponte Grandi. A onore del vero, una festa già cominciata lo scorso weekend che riesplode in questo fine settimana a partire proprio da oggi e mi va avanti fino al 2 di giugno. Come vi dicevo, sono molti quelli che sfruttano questo lungo ponte per i loro eventi, e da queste parti si svolge una nuova edizione di questa Sagra Paesana, una manifestazione che prevede un ricco stand gastronomico, musica dal vivo, spettacoli, il tutto aperto tutte le sere a partire dalle ore 19, con gli spettacoli e le serate invece che cominciano alle 21:30. quindi il paese si riunisce per queste serate di inizio estate, chiamiamole così, pronti per divertirsi tutti insieme. Pesca di beneficenza, mostra dei prodotti artigianali locali, ma perché non andare sulla loro pagina? Eccola qua, Comitato Cittadino di Ponte Grandi. Allora, in questa edizione un bel programma musicale, come vi dicevo, tutte le sere uno spettacolo ad attendervi. Ci sono anche serate particolari come la serata veneziana, questa si tiene di venerdì, con un menù speciale di pesce e un intrattenimento appunto fatto di canzoni veneziane. Per quel che riguarda il programma, come vi dicevo, è bene o male è simile per tutti i giorni, con però questa domenica, insomma la domenica che è la giornata ovviamente più importante, in cui avvengono tutta una serie di cose, tra cui il pranzo degli anziani che si tiene con un menù fisso, gli stand che riaprono al pomeriggio, l'esibizione di cavalli e pony, insomma serata country poi dalle ore 21, insomma giorno che vai, festa che trovi. Quindi vi consiglio di andare proprio sul loro sulla loro pagina Facebook, dove trovate tutto quanto nel dettaglio, anche il menù che vi attende. E questa è una delle due feste alle quali volevo portarvi. La seconda invece, sempre in Veneto, sta a Santa Lucia di Piave. Questa volta ce ne andiamo in provincia di Treviso ed è la festa delle rane, un altro prodotto che zona che vai viene celebrato, no? Anche in questo caso due weekend, siamo giunti all'ultimo, quindi questa è l'ultima occasione fino a domenica per gustarvi l'evento, fatto ovviamente da un gustoso menù e tante serate di spettacoli dal vivo. Anche in questo caso vado sulla loro pagina Facebook per scoprire qualche cosa di più. C'è l'imbarazzo della scelta, classici piatti di carne, pesce gustoso preparato dai maestri di Gustamare Rosa Pesca, contorni freschi e una bella varietà di dessert. Tra i piatti con le rane spiccano il risotto di rana, i tortelli di rana, le rane fritte, le cosiddette anche rane imperiali, ma ci sono anche i calamari fritti, la frittura mista, il formaggio, gli gnocchi di patate, le salsicce, costicine grigliate miste, petti di pollo, insomma ce n'è un po' per tutto. E anche il programma musicale è molto interessante, proprio perché stasera, pensa te, già stasera si balla con Matteo Tarantino, niente meno. Poi abbiamo venerdì i Los Massadores, sabato sera Renzo Biondi e per concludere domenica Lara Agostini. Hai capito? Musica, rane, fest, si mangia, si diverte, si sboccia. E allora vi ridò le coordinate: la prima, Sagra Paesana di Ponte Grandi, in quel di Ponte Grandi, provincia di Venezia; la seconda, festa delle rane, Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Se siete in Veneto, direi che la tavola è già bella che imbandita, non resta che sedersi e gustare tutto quello che hanno preparato per voi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce. Ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini, non dobbiamo dimenticarcelo, che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio con i libri, ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me è questo il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età. Per esempio, negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione. Quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E di questi tempi è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, lettureadaltavoce.it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "Io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza. A tra poco, cari, che il viaggio continua. Dove vi porto? Fammi guardare. Ce ne andiamo nel Lazio. Feste splendide anche da quelle parti. State lì.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E rieccoci qua, cari, gli ultimi due eventi freschi per questa settimana. E ora che ci penso, anche gli ultimi due eventi freschi per maggio, perché al termine di questa puntata lo saluteremo ufficialmente. La prossima volta che ci sentiremo sarà ormai giugno. E allora dove vi porto? Come anticipato, vi porto nel Lazio. Due belle feste. La prima si tiene a Palombara Sabina, in provincia di Roma, ed è la sagra delle cerase, le ciliegie, una festa che comincia nella giornata di, fammi vedere un po', oggi vanno avanti fino al 7 di giugno, niente meno. E sempre oggi comincia anche la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, un evento che ci porterà a Configni, questa volta in provincia di Rieti. Il prugnolo, questo funghetto stagionale molto gustoso. Allora cominciamo dal primo evento, ovvero questa sagra delle cerase di Palombara Sabina, che si riconferma come l'evento più antico d'Europa dedicato alla ciliegia. Pensate un po', un primato che testimonia l'importanza storica e culturale di questa manifestazione. Ogni anno questo borgo si anima in un tripudio di colori, profumi e sapori, trasformando il centro storico in un palcoscenico dove tradizione e intrattenimento si incontrano, come con spettacoli dal vivo, giochi popolari, concerti, musica, il tutto per creare questa atmosfera super festosa che attira visitatori da tutta la regione, con anche dei mercatini artigianali e delle interessanti proposte di street food. Tra i momenti più attesi della manifestazione spicca la suggestiva sfilata che percorre le vie del paese, un corteo colorato dove si uniscono tradizione e folklore in una bellissima esperienza immersiva. Ovviamente ve l'ho detto, tanti stand espositivi per gustare e le ciliegie di Palombara in molteplici preparazioni, dai dolci alle conserve, dalle bevande ai piatti salati, ma non soltanto, anche tanti altri prodotti giusto appunto di questo meraviglioso territorio. E voilà, e con questa diciamo che abbiamo apparecchiato la nostra sagra delle cerate, imperdibile. Mentre invece se ci spostiamo in provincia di Rieti, arriviamo in questo borgo che si chiama Configni. E qua cosa fanno? Qua celebrano la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, che unisce il piacere della tavola alla riscoperta della natura. Allora, intanto il menù è ricchissimo, propone tre primi piatti che sono gli stringozzi all'asparago selvatico, gli stringozzi al pomodoro e gli stringozzi al prugnolo. Questo fungo delizioso che anticamente era destinato solo ai nobili, ne parlavamo giusto ieri in un evento delle Marche, se non mi ricordo male, dopo li rivediamo, sicuramente mi tornerà in mente. Ha un aroma molto pregiato, un gusto molto molto delicato e insomma è alla base insomma della festa. Così come tra i secondi piatti si potrà scegliere tra agnello alla confignana e pollo alla contadina, sa va a san dire, il tutto accompagnato da questo meraviglioso asparago selvatico. Ho qui davanti a me tra l'altro anche il programma. Tutto comincia venerdì con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21.30 la serata danzante con Irene Grillo, si continua sabato alle 18 con una conferenza micologica sul fungo prugnolo, alle 19.30 riaprono gli stand e la sera si balla con Lorenzo Vergili, e poi festa anche domenica dove alle 10 c'è questa passeggiata che si chiama La scoperta della nostra montagna, e quindi ecco come si fonde anche, no, la natura in tutto questo. Alle 12.30 riaprono gli stand e poi avanti di presentazione di libri, insomma una giornata dedicata a parlare di questo fungo e di questo asparago selvatico che vi aspettano in un menù molto molto ricco e in un'atmosfera super festosa. Due belli eventi che si uniscono al già nostro ricco programma per il weekend, che tra pochissimo rivivremo un evento dopo l'altro. A tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: no, no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
3: Un super weekend ci attende, quindi non potete proprio cambiare, perché tra poco arriva la rassegna di tutti i migliori eventi che si scateneranno in questo fine settimana, un fine settimana lungo, tra l'altro anche all'insegna di Radio Liscio. Lo sapete, il sabato sera accendendo Prima Antenna se siete in Piemonte o in Liguria, oppure Studio 1 se siete in Lombardia. Ecco che partono le nostre serate alla Peschiera di Valdengo con musica, festa, divertimento. È lì che la magia del ballo esplode veramente. Tutti gli eventi li trovate anche sulla nostra app di Radio Liscio, insieme a tutte le nostre interviste, i nostri podcast e tutto quello che quotidianamente ci raccontiamo. Quindi scaricatela e andate anche sui nostri social network a mettere un bel cuoricino. E adesso le notizie, cari, e poi vi aspetto qua che il nostro viaggio riparte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbe un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
1: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
4: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
3: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
4: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
3: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
4: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
3: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
4: E noi con lui.
1: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, comincia la seconda ora di energia contagiosa, un po' di saluti a Mirella, a Giulia e a Francesca che hanno scritto al 331-335-6565, siete bravissimi, vi salutiamo e mandiamo un abbraccio, grazie mille, ma grazie a voi che siete qua con noi tutti i giorni a farci compagnia, così come lo siete sui social network, super attivi, anche lì tanti saluti, grazie, grazie mille a tutti quanti, continuate a seguire Radio Liscio, cresciamo, diventiamo una enorme community della musica da ballo. Sentite, riprendo prima di lanciarci nelle feste, negli eventi, con questa notizia che mi tocca proprio personalmente: i millennial, ovvero quelli compresi tra l'81 e il 96, dove io sguazzo proprio pienamente, essendo un 84, è emersa essere la generazione più esaurita. Ecco qua, andiamo bene. Due fattori generano il nostro burnout, l'esaurimento fisico e psicologico. Da una parte c'è la disillusione, dall'altra la presenza massiccia della tecnologia nella vita quotidiana, dicono gli esperti. I millennial, ovvero noi, siamo cresciuti con l'idea, dicono, che il successo fosse solo il risultato dell'impegno personale, ed effettivamente io ancora ci credo. Ma poi cosa facciamo? Ci troviamo di fronte a sto mondo che ci offre un mercato precario, un costo della vita in aumento, e poi ti guardi intorno e vedi della gente che non vale veramente niente, ma veramente niente, diventare ricca e famosa esplodendo con truffe social oppure mostrando le chiappe su OnlyFans. Io sono cose che veramente trovo proprio indegne da un certo punto di vista, perché appunto forse sono cresciuto coi valori giusti, non lo so. Ci dicono che siamo insoddisfatti e depressi, e ci porta a volte la cosa anche a delle scelte drastiche come licenziamenti, nuovi lavori, cambi dello stile di vita, ma facciamo fatica a fare un po' tutto. Ecco, diciamo che siamo un po' una generazione cuscinetto. Non lo so, a me piace questa generazione, perché abbiamo vissuto il mondo come era prima della tecnologia, dei telefoni, e gradualmente l'abbiamo scoperto e abbiamo gettato le basi, no, di questo mondo che c'è adesso, anche se io speravo in un'evoluzione un po' diversa. Qua giorno che vai è sempre peggio. Io non so se saremo la generazione più bisfrattata, perché vedendo anche quelle che stanno venendo avanti c'è da mettersi le mani nei capelli. Sta di fatto che, cari miei millennials, dobbiamo darci una rilassata. Forse vivere con un sorriso, con un po' di leggerezza, può aiutare. So che non è sempre facile, però testè, sapete che cosa aiuta? Il weekend, il fine settimana. E io ho qua per voi una marea di eventi che stanno per partire ed essere apparecchiati uno via l'altro. Quindi mettetevi comodi, prendete il vostro taccuino preferito, perché tra poco parte la miglior rassegna per gli eventi del weekend che c'è in giro. Vi aspetto qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora, cari amici di Radio Liscio, rieccoci insieme e diamo anche il benvenuto a tutti gli amici che si sintonizzano con noi su Studio 1, quindi siamo in TV in tutta la Lombardia, incluse anche le province di Parma e Piacenza, e siamo qua per raccontare tutto il meglio di quello che accadrà in questo fine settimana. Tutti gli eventi che durante la settimana appunto trascorsa insieme ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio vi ho raccontato un giorno dopo l'altro e che stanno per prendere vita. E allora cominciamo il nostro viaggio e lo facciamo dal Veneto, dalla sagra di Friola. Qua siamo in provincia di Vicenza, un evento che va avanti fino al 1° di giugno, perché è un weekend bello lungo, insomma ci porta fino appunto al 2 di giugno, molti prolungano come da queste parti, ed è una festa che vi farà ballare, divertire in compagnia e gustare tante specialità, tra le quali carne alla griglia e galletto allo spiedo, che sono due pezzi forti da queste parti. Rimaniamo sempre in Veneto, però ce ne andiamo a Peseggia, qua in provincia di Venezia, dove c'è la festa dei bisi. Pensate che qua vanno avanti fino all'8 di giugno. I bisi che cosa sono? I piselli, no? E naturalmente qua sono protagonisti di grandi piatti proprio nella tradizione di questo territorio. Da qui ci spostiamo, altro territorio, altra tradizione, benvenuti in quella di Sarmato, provincia di Piacenza, dove sabato e domenica va in scena la festa del salame, un evento super. Ovviamente il salame da queste parti è un'eccezionalità raccontata in mille modi, ed ecco che qua viene celebrata proprio in 2 giorni di feste, poi tutto accompagnato da prodotti tipici della cucina emiliana, piacentina nello specifico, tutta da gustarsi. E tra l'altro sempre lì a Grazzano Visconti, sempre in provincia di Piacenza, c'è un bel evento domenica 31 maggio che è un corteo proprio all'interno delle mura, si rivive la visita della bellissima Valentina, signora d'Asti, in viaggio verso la Francia per incontrare il suo futuro sposo, il duca d'Orléans. E allora un po' di storia anche da queste parti, via via, veloce veloce, sulle sponde del lago di Como, dove c'è Altrimenti ci arrabbiamo, una festa che si tiene di sabato proprio, ed è una manifestazione dove ci si sfida a suon di salsicce e birra, proprio come facevano Bud Spencer e Terence Hill, a cui è ispirata, molto molto bella. E sempre da queste parti ci spostiamo sul ramo di Lecco, c'è il Nameless Festival, un festival che va avanti 2 giorni, dedicato alla musica elettronica, esattamente siamo a Dannone di Brianza, ed è un festival meraviglioso, cercate online se siete appassionati del genere, sicuramente vi darà grandi soddisfazioni. Da qui via ce ne andiamo in provincia di Parma, sapete perché? Ci sono due eventi splendidi. Allora, il primo è la festa del culatello e si tiene a Polesine Zibello. Il culatello qua è definito il re degli insaccati ed è quindi un appuntamento imperdibile insieme a tutto il resto della tradizione dei salumi di queste zone. Questo evento va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete tempo per gustarvelo se siete nei dintorni, e già che siete lì a Parma c'è il Parma Street Food Festival, ovvero tutto il centro è pieno di truck con un sacco di cose gustose da assaggiare, un sacco di prodotti tipici un po' da tutte le regioni, insomma un evento dedicato a tutti, super super gustoso. Che dite, a proposito di gusti, ce ne andiamo in Liguria? Mica potevo dimenticarmi la Liguria, ce ne andiamo prima a Cengio, che sta in provincia di Savona. Anche in questo caso fino al 2 di giugno c'è questo Cengio in Festival, buon cibo, musica, motoraduni, Luna Park, tanto altro, una bella festa insomma in questa zona d'entroterra. Mentre invece a Casarza Ligure, e qua siamo sempre in Liguria ma in provincia di Genova, c'è la festa del vino di Verici, sabato e domenica, qua 2 giorni all'insegna dell'ottimo vino di queste zone, c'è la formula della taschina con il calice, si accede alle degustazioni di 14 aziende insomma che vi aspettano a Casarza Ligure, provincia di Genova. E per concludere questo blocco, sapori di Fivizzano, ci spostiamo dalla Liguria, andiamo un po' più in giù in provincia di Massa Carrara, ed ecco qua che è una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche appunto di questo territorio, una fiera che si sviluppa all'interno della città, dove si possono assaggiare prodotti proprio della zona come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tante altre specialità, giusto appunto lunigianesi, che è la zona in cui siamo. Mamma mia, io c'ho già l'acquolina in bocca, sono pronto a partire, e voi? Prima un po' di musica e poi torno, che ho altri tanti eventi da raccontarvi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati e sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per riprendere il nostro viaggio a caccia di feste, sagre, sapori, eventi e manifestazioni in giro per l'Italia, per farcire il nostro weekend uno dietro l'altro. E allora riprendiamo dal Veneto, da Carbonara di Rovolon, dove c'è la festa dei bigoli. I bigoli sono questa pasta lunga, questo spaghetto fatto a mano che raccoglie benissimo il sugo, ovviamente protagonista di questo territorio, e non è l'unica festa, perché sempre in provincia di Padova, però ci trasportiamo a Luvigliano, che è una frazione di Torreglia, sempre appunto in provincia di Padova. Anche qua c'è un festival dedicato ai bigoli, giusto appunto il Festival dei Bigoli. Entrambe le feste sono farcite da questi bigoli, preparate in tutti i modi, e ovviamente musica, spettacolo, divertimento, eccetera eccetera eccetera. Dal Veneto facciamo un salto nel Lazio, eccoci qua, abbiamo tre eventi bellissimi. Allora, il primo è il Roma Celtic Festival, si tiene nella zona del Testaccio ed è un appuntamento proprio dedicato a un'immersione nella cultura, nella musica e nell'immaginario del mondo celtico. Quindi troverete aree food, rievocazioni, battaglie, duelli, insomma una vera e propria immersione in questo mondo fantastico. Spostandoci invece a Passo Scuro, sempre in provincia di Roma, c'è la Sagra della Tellina, questa vongolina piccolina che ovviamente è l'espediente per la festa, che poi si sviluppa intorno a tutto un benissimo menù di mare con fritture di pesce, cartocci di frutti di mare e poi giustamente questa tellina cucinata in tanti modi differenti. Una bella festa, Sagra della Tellina, Passo Scuro, provincia di Roma. Mentre invece, spostandoci sulle sponde del lago di Bolsena, sempre nel Lazio, in provincia di Viterbo, arriviamo alla Sagra del Lattarino. Anche questa è una festa che va avanti fino a domenica. Il lattarino, che cos'è? Questo pesciolino di lago, no? Che qua viene preparato, viene innanzitutto pescato la mattina dai pescatori e portato proprio per la festa, e ogni giorno appunto viene preparato in queste fritture dedicate appunto al mondo del lago, ecco, molto importante, quindi non perdetevela. Andiamo veloci però in provincia di Arezzo adesso, andiamo in Toscana a Lucignano per la Maggiolata Lucignanese, che di fondo è una gran festa dedicata ai fiori, alla primavera. Ci sono delle sfilate di carri coi fiori, tutta la cittadina è addobbata, i balconi, uno spettacolo meraviglioso veramente. Questo è un evento con tre sfilate, una sabato sera, una domenica pomeriggio e una sabato prossimo, se non mi ricordo male, vado a memoria, però insomma li trovate online se siete in provincia di Arezzo. Questo è veramente un evento molto molto bello. E poi concludiamo con due eventi in Emilia Romagna. Il primo a Miratoio, provincia di Rimini, che c'è la Sagra del Prugnolo, che è questo fungo che anticamente era considerato un qualcosa di eccelso, tanto che veniva dato soltanto ai nobili, no? È un fungo di questa stagione, qua viene utilizzato invece adesso per tante gustose preparazioni che vi attendono fino a domenica, quel di Miratoio, provincia di Rimini, così come vi aspettano a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la Sagra della Badessa. In questo caso stiamo parlando di una rievocazione del 1100 con tanto di accampamenti, gastronomia locale eccetera eccetera. La leggenda narra dell'amore tra Lucia, la badessa del monastero di Sette Fondi, e il cavaliere Rolando, insomma un salto indietro di qualche secolo per rivivere anche questa bellissima storia. Eccoci qua carissimi, ho ancora qualche evento per voi, quindi aspettatemi qua, arrivo tra poco, ci gustiamo insieme qualche canzone e poi il nostro viaggio continua.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati con energia contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per gli ultimi eventi da raccontarvi in questo meraviglioso fine settimana che ormai è esploso, possiamo dire così. E allora riprendiamo il nostro viaggio e concludiamolo. Andiamo nelle Marche, prima a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, dove c'è la festa di San Michele Arcangelo, questo borgo piccolo, tranquillo, antico, che diventa fulcro di eventi, attività ed iniziative, una sagra molto bella di paese che si unisce ad una festa religiosa, un ricco menù gastronomico tutte le sere a pranzo e a cena. Da qua rimaniamo sempre nelle Marche, però ce ne andiamo in provincia di Macerata, esattamente a Morro Valle, perché c'è la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Questa si tiene questo weekend e anche il prossimo fine settimana. Un evento, come potete immaginare dal nome, super gustoso, dove vengono preparate tutta una serie di tipicità locali in un gran clima di festa, musica. Vengono diversi artisti, quindi ricercate Morro Valle, Macerata, sagra degli gnocchi con la papera. E da qui via. E torniamo in Veneto per la sagra paesana di Ponte Grandi. Anche questo è un evento che va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete qualche giorno per gustarvelo. Un weekend ricco con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli. Anche qua sulla loro pagina Facebook trovate tutto il calendario completo. Comunque vi aspettano tanti prodotti artigianali, una bella mostra. Insomma, festa paesana, dice già tutto, no? È rinchiuso tutto nel suo nome. Mentre invece a Santa Lucia di Piave, qua siamo in provincia di Treviso, si festeggia con le rane, festa delle rane per tutto il weekend, specialità tipiche, prodotti locali, tutte le sere spettacoli e musica dal vivo. Anche qua vi rimando al loro programma sul loro sito internet, però insomma la rana viene celebrata alla grande da queste parti. Siamo quasi agli sgoccioli e siamo quasi arrivati alla fine per questa puntata e per questo fine settimana. Le ultime due tappe ci portano primo a Palombara Sabina, qua siamo in provincia di Roma. E la festa è la sagra delle cerase, le ciliegie che vengono preparate per voi qua in ricchi menù gustosi, sia dolci che salati, e hanno preparato anche una bella passeggiata per scoprire il territorio. Il loro programma è online, è una bella festa molto sentita da queste parti che porta tante persone. Poi le ciliegie, a chi non piacciono una tira l'altra. E chiudiamo a Confini, provincia di Rieti, chiudiamo nel Lazio con la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico. Questo è il periodo di prugnolo, ve l'ho detto anche prima, per una sagra che si tiene nelle Marche, se non mi ricordo male. E comunque il periodo è quello giusto, perché questo prugnolo viene fuori

ed era un fungo molto nobile, come raccontavamo, e adesso viene servito in questi eventi insieme in questo caso all'asparago selvatico e a tutto un bel programma di manifestazioni. Sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, Confini, provincia di Rieti. Signori, anche per oggi, per questo weekend, è tutto. Mica male, eh? Vi ricordo che trovate tutti questi eventi e tutti i racconti anche sulla nostra app di Radio Liscio, che potete scaricare gratuitamente da tutti gli store. Quindi venite a trovare sia sull'app che sui nostri contatti. Dai, va bene, ma ci salutiamo tra un pochino. Adesso ancora qualche canzone e vi aspetto qua, così ci diamo il buon weekend come si deve.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanco

0: È fatta carissimi, anche per questa settimana è tutto, non mi resta davvero che augurarvi uno splendido weekend, spero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato abbiate trovato quello perfetto per voi, che sollazzi voi, i vostri amici, tutta la famiglia, insomma un grande applauso poi anche a tutti coloro che li organizzano questi eventi, si danno davvero un grande affare per noi e quindi è molto bello rendergli omaggio andandoli a trovare con tutto il nostro entusiasmo e tutta la nostra energia contagiosa. Che giusto appunto vi saluta per oggi, per questa settimana, salutiamo anche il mese di maggio e ci rivedremo on air sulle frequenze di Radio Liscio naturalmente a partire da lunedì con i miei consueti orari dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Vi aspettiamo tutti quanti per farcir la vostra vita di tanta musica, festa, allegria e tutto il nostro mondo, il mondo di Radio Liscio. Ciao carissimi, alla prossima! Buon weekend e tanti baci, divertitevi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knesh e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nello nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio, Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, proposteci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la Presidente della Commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il Ministro della Difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato, i disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sul finale della settimana, sul finale del mese, pronti per abbracciare l'estate. La temperatura sta salendo, si fa sentire questo clima muy caliente. Siamo felici di vivere insieme il nostro viaggio quotidiano con la melodia italiana, con canzoni da ballo contemporanee e le loro novità, con le canzoni generazionali e le loro storie, racconti che andiamo a rispolverare. E poi abbiamo un momento con la chitarra che ci permette di cantare. Sappiamo che siete in tantissimi e siamo capitanati dal nostro Marco Sasso, che ci guida il timone di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, della radio, della televisione in tutta Italia. E siamo davvero contenti di stare insieme. E poi ci sono tanti appuntamenti da andare un po' a segnare in agenda, prendere il calendario con tanto di penna e testando che la penna scriva, perché abbiamo qualche data da annunciare che ci piacerebbe fosse dei nostri, perché davvero le vivremo a 360 gradi. E poi il fattore di conoscersi anche personalmente fa sicuramente la differenza. Altra carta, altra canzone, o meglio la prima carta. Partiamo con la generazione X, una canzone patriottica, Made in Italy. Abbiamo anche una canzone da ballo con questo titolo, ma ascoltiamo invece la versione dei Ricchi e Poveri. A te Angela e Angelo, la linea per la canzone.

0: Ed era made in Italy, prima l'ho annunciato all'italiana, perché quello che noi in Italia abbiamo di bello è che leggiamo le singole parole, quindi era made in Italy in italiano, ma la pronuncia inglese ovviamente made in Italy. Canzone dei ricchi e poveri, 1982, quando l'Italia vinse il mondiale. Ci fu anche un po' storia particolare, perché subito dopo il trionfo della nazionale contro la Germania i giocatori presero di peso l'austero commissario tecnico Enzo Barzot e lo gettarono vestito in piscina senza dargli il tempo di sfilarsi l'inseparabile pipa in bocca. Quindi si tuffò con la pipa, che è un bel gesto di rilassamento, di goliardia, per aver vinto ovviamente il mondiale. Quando vinci un mondiale puoi permetterti ovviamente di tutto, e non ci sono regole, ed è così. Felici di ricordare spesso e volentieri questa annata, questo 82, che è stato un anno bellissimo, molto l'83 spaziale, però l'82 è stato davvero molto bello per quanto riguarda lo sport. Salutiamo il nostro caro nonno Mimmo, che ci segue costantemente, che ci ha scritto al 331-335-6565. Ci fa piacere vivere la giornata in tua compagnia e ci porti un po' della simpatia, della freschezza della Toscana, questo accento meraviglioso. Salutiamo anche tutta Firenze che è sintonizzata con noi. Anzi, dedichiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, una canzone nuova di Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio, un tuffo nelle tradizioni. A te Marco. Arriva.
1: Buonasera!
0: Tra le vigne e il silenzio ci disperdiamo ogni
1: Ciao,
0: tanto
1: ragazzi!

Canzone nuova prodotta dalla Mama Music, capitanata da Matteo Bensi. Questa Tra le vigne e il silenzio, canzoni che raccontano uno spaccato d'Italia. Tante volte, se ascoltiamo le canzoni di musica da ballo, ritroviamo quelle storie di vita vissuta. Quindi è importante portare ai giovani queste canzoni che all'interno trovano dei messaggi davvero storici da cantare, perché quando ci divertiamo, quando cantiamo, impariamo molto meglio che non magari quando ci soffermiamo solo ad ascoltare. Siamo al 29 di maggio e circa 73 anni fa, nel 1953, ci fu il primo uomo a scalare l'Everest. Ovviamente erano in due. Questa montagna per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, quindi unisce queste due filosofie di vita. E proprio quell'anno ci fu l'alpinismo estremo, perché appunto andiamo a scoprire i nomi, se ritroviamo Edmund Hillary e Norgi Tenzing, scalarono gli 8848 metri, che vuol dire salire quasi di 9 km, quindi davvero un'altissima quota. Si soffermarono 15 minuti dopo aver piantato la bandiera britannica e poi comodamente scesero. Ed è un fatto storico, perché davvero è una delle montagne più alte del mondo, e questo capitò proprio il 29 di maggio e merita la nostra attenzione e un ricordo. Altra carta, altra canzone, si canta con la canzone acustica. Lo diciamo per gli amici che ci seguono su Radio Liscio: abbiamo pescato la carta.

ecco negli occhi. E quando c'è la sintonia capita anche quello, che non bisogna parlarsi ma basta ovviamente uno sguardo. Canzone di Dino, pubblicata nel 1964, mentre il vero nome è Eugenio Zambelli. Una canzone che davvero ha avuto un grande successo, fu presentata al Festival delle Rose arrivando al terzo posto, quindi si meritò la medaglia di bronzo. Ai tempi c'era appunto il Festival delle Rose, il Cantagiro, c'erano un sacco di manifestazioni in giro per l'Italia che permettevano alle canzoni di essere ascoltate e messe in una sorta di vetrina, che poi ovviamente sono rimaste per tanti tanti anni. Altra carta, altra canzone, procediamo nel viaggio della generazione silenziosa con Los Hermanos Rigual, Quando calienta il sol. Punto di domanda, Marco, quando calienta il sol? Sta spuntando.

Simona 40 con Sara il sogno mediterraneo, amami, amami, amami, amami, amoci, e poi ci si ama perché arriva l'estate, in estate siamo più buoni, e lo dice anche Quando calienta il sol, che abbiamo appena ascoltato, del Los Hermanos Rigual, canzone del 61 che è un'iconica serenata che celebra la passione, l'amore estivo, quando arriva il caldo, arriva il sole, ci abbronziamo, ci sentiamo più belli e di conseguenza abbiamo più lo spirito di iniziativa. Il testo esprime il desiderio ardente di stare con la persona amata, paragonando il calore del sole sulla spiaggia al sentimento d'amore che brucia nel cuore. Che belle queste frasi, sembrano nostre, in realtà le stiamo un po' leggendo, sono dei suggerimenti che ci arrivano. E nel 61 nelle tabaccherie italiane, andiamo a ricordare un fatto simpatico, e lo ricorderanno le generazioni silenziose, le baby boomers che magari fumavano, perché spopolò una bizzarra trovata commerciale delle manifatture dei tabacchi, le scatole di fiammiferi "svegliati e ridi". Ebbene sì, svegliati e ridi. All'interno di ogni scatolina, oltre ai fiammiferi, c'era un piccolissimo foglietto piegato con una freddura o una vignetta umoristica. Gli italiani iniziarono a collezionarli e a scambiarseli come figurine, trasformando l'acquisto dei fiammiferi da banale necessità quotidiana a momento di svago e gioco collettivo. Quindi guarda questa freddura, ce l'ho già, tieni, dammi la tua che non ho. E questo per dire che le risate sono sempre consone in qualsiasi ambito, in qualsiasi contesto, anche all'interno delle scatole di fiammiferi. Quindi se ogni tanto ci scappa qualche freddura, pensiamo alle scatole di fiammiferi che hanno influenzato la nostra gioventù e di conseguenza ci hanno portato a raccontarle così in diretta. Ti è piaciuta questa, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo segno, vabbè, se vuoi no. Ti dico sì, ma se non mi chiedi la domanda, ecco, appunto, appunto, era meglio non chiedere la domanda. 331-335-6565, vado a ricordare il numero per chi volesse interagire con noi, scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Ho pescato nel frattempo la generazione millennials, iniziamo a contare 1, 2, 3, siamo in di aiuto a Fedez, ad Achille Laure e Orietta Berti, perché se tutti insieme contiamo in un battibaleno arriveremo a 1000, come il titolo della prossima canzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1000 abbiamo contato per la durata di questi 3 minuti di canzone e ritorniamo al 29 di maggio. Oggi è la giornata internazionale dei pacekeeper. Chi sono i pacekeeper? Il termine pacekeeper è composto dalla parola peace, che pace, keeper, custode, quindi si traduce ovviamente letteralmente come operatore di pace, quindi ho piacere, ed è una giornata istituita dall'ONU per appunto celebrare le forze armate e la polizia degli stati membri delle Nazioni Unite che sono incaricati di missioni di pace. Quindi davvero dobbiamo fare la pace costantemente, come ci viene spesso detto, e cancellare le cose brutte che non sono di esempio per nessuno. A proposito invece di cose belle, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Ogni qualvolta che arriviamo verso la metà del nostro viaggio nella melodia italiana, arriva il segnale che l'archeologia del liscio è pronta a farci vedere un video, una reliquia, e quest'oggi ci balliamo un bel tango appassionato che si intitola Caro Tango, dall'orchestra di Castellina Pasi. Quindi lanciamo subito la linea all'archeologia del liscio.

0: Maestro Castellina.
1: Ed era il caro tango, alzatevi, alzatevi, alzatevi, perché il tango porta a fare il casquè. Quando lo si ascolta in qualsiasi momento della giornata tiene proprio spontaneo fare il casquè, e molti abbiamo visto attraverso la telecamera che appunto l'hanno preso in parola e l'hanno fatto. Siamo al 29 di maggio, domani sabato sera ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdego, quindi segnatelo a calendario ad andare alla Peschiera e gustarvi la serata con Paolo Bertoli, con tante canzoni da ballo, con la pista più grande e soprattutto con la familiarità proprio della Peschiera. Poi vi anticipo degli appuntamenti: il 5 di giugno ci sarà l'Admo in Tour con la partecipazione di Aido presso lo Zacca Ivrea, quindi vi aspettiamo con tutto il tifo, con appunto la forza di far vincere la melodia italiana contro la musica straniera, perché c'è una challenge, ma la parte importante è quella di dare spazio al tema delle donazioni di midollo osseo e delle donazioni di organi. A seguire il 6 di giugno al Philadelphia ci sarà la partita con le leggende del Torino, gli artisti, per dare il contributo alla realizzazione del Museo del Toro proprio al Philadelphia, quindi per tutti i tifosi ma non solo, anche per coloro che supportano lo sport. E poi il 14 di giugno alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo e con la partecipazione di Paolo Tarantino. Ci divertiremo un sacco, c'è la possibilità di prenotare già fin da ora, quindi mi raccomando, affrettatevi, si mangia, si canta e poi si balla, e davvero ci divertiamo intensamente. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora mi collego a un messaggio che abbiamo ricevuto. Sono Giuseppe Pluchino, vorrei Noi che sogniamo Veronica di Wilmer, grazie e saluti. Probabilmente dovresti essere il figliolo di Angelo, che è stato mio bassista per tanti anni, quindi grazie per il messaggio. Noi che sogniamo Veronica è una canzone a tipo di Menehito Bayon, che sono anni che non la eseguo, però ho trovato lo spartito con gli accordi. Che dici Marco, proviamo a farla? Alla peggio inventiamo un po' il testo, perché ho questo dubbio amletico.

Mamma mia, quanti anni sono passati se penso a questa canzone, perché era contenuta, mi pare, nel secondo disco, quello in cui c'era Mi innamorerò, forse no, addirittura quello prima con Io nel tuo che vedo il mare, Vecchia Corriera, e c'era anche questo Meneito Bayon. Grazie del messaggio e un abbraccio al papà, che so che continua a suonare con il liscio Simpatia. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione Baby Boomers. Stessa spiaggia, stesso mare, siamo già proiettati nell'estate. Piero Focaccia, questa è la puntata estiva, eh? Stiamo mandando dei messaggi subliminali per andare in vacanza subito.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

La stessa spiaggia e lo stesso mare. Loro erano Marco e Alice, ma prima c'era Piero Focaccia con questa canzone dal sapore estivo che ci catapulta in vacanza, nata nel 1963. Una notizia simpatica per gli amanti dei motori, che nel 63 sulla pista di Monza, e salutiamo anche tutta Monza che è sintonizzata con noi con tutte le applicazioni, due moto Garelli cinquantini appositamente modificate stabilirono ben 8 mondiali di velocità e 8 record mondiali di velocità e durata, soprattutto alimentati ad alcol, quindi si ubriacavano, cioè il motore si ubriaca, non lo sapevo questa cosa qua. Quindi i palloncini una volta venivano fatti ai motori e non ai piloti, poi sono cambiate le mode e i palloncini sono stati fatti a coloro che guidano rispetto ai motori. Quindi alimentati ad alcol, i cinquantini corsero ininterrottamente 24 ore a una media di 108,83, sfidando l'oscurità e la pioggia battente, perché le moto furono messe sotto sfida con le intemperie, con le luci che ogni tanto si spegnevano, perché appunto con la pioggia, le forti vibrazioni a tratti facevano spegnere il singolo faro anteriore che avevano questi Garelli. Però ci fu davvero questa sfida che durò 24 ore, e i piloti furono Gian Emilio Marchesani, Luigi Pastori, Robert Patrignani, Giulio Parnigotti, Luciano Spinello e Giampiero Zubani, che si susseguirono con queste due moto Garelli cinquantini. Quindi il record mondiale ai 108, diciamo che 108 di allora era una velocità assurda, penso, anche per come erano strutturate proprio le moto. Altra carta, altra canzone, procediamo nella generazione X. Torna Lucio Battisti con Una donna per amico. Ma può esistere una donna per amico? Punto interrogativo, a te Lucio. Sulle mani, e qua ci scateniamo. Questo riff

Mattina per amico, Lucio Battisti con il testo di Mogol, 1978. La canzone esplora l'eterno dilemma, sull'amicizia tra l'uomo e la donna. Ma può davvero esserci l'amicizia fra l'uomo e la donna? Il testo racconta la storia di un uomo che sceglie una donna come compagna di vita e confidente, perché ovviamente quando si è coppia bisogna essere anche, come si dice, essere anche amici, perché bisogna appunto trovare la spalla sulla quale potersi appoggiare. E cercheremo anche dei dati, se c'erano dei dati significativi su questa domanda, ma non li troviamo. Però quello che troviamo è che l'ossitocina è quell'ormone che alimenta l'amore e l'amicizia, quindi dobbiamo alimentarla, e questa canzone ci ha aiutato così a far aumentare l'ossitocina che abbiamo nel nostro organismo. E anche Socrate diceva una cosa importante, avevo visto una frase, sì, che tutti possono, che è importante. Ecco, non esiste nulla di meglio dell'amicizia, suggeriva Socrate, grande filosofo della storia. E ogni tanto dobbiamo attingere un po' dal passato. E poi questa canzone del 78 ci fa anche ricordare un fatto accaduto a Sanremo con Rino Gaetano, che si classificò al terzo posto con la canzone Gianna Gianna, quella che fa paramara, paramara, che inizia così e subito la qualifichiamo, cioè ci entra subito nelle orecchie. Canzone che fu la prima in assoluta a contenere esplicitamente la parola sesso nel testo, e fu una mezza rivoluzione di costume, perché davvero certe parole non si potevano mettere nelle canzoni, anche se poi hanno sfatato un po' la storia, e oggi siamo completamente dal lato opposto, non ci sono più canzoni normali, possiamo dirlo. Siamo giunti al termine, Marco, dobbiamo salutarci? Ebbene sì, siamo ai saluti, anche oggi è volata, vi auguriamo un buon weekend. Ritorneremo insieme lunedì con una nuova puntata di Melodia Italiana, carichi, ricchi, per una nuova settimana e soprattutto anche un mese nuovo che ci vedrà protagonisti anche nelle piazze. L'ultima carta generazionale prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Ci salutiamo con la Suonami Band. Ci vediamo ad agosto. Non credeteci, è il titolo della canzone. Ciao Marco, buon weekend anche a te. Spacca tutto! È meglio di no.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
2: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio. Proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
1: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
2: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
1: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia a Ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

bella gente, buon venerdì 29 maggio 2026. Ciao Cinghia. Oh santo cielo, ti vedo già flu. Adesso durante il primo pezzo rifacciamo il collegamento, lo voglio più pulito. Ah, ste tecnologie. Come va? Oggi ultimo giorno della settimana. Ieri sera qui no, ma attorno ha piovuto, da qualche parte ha fatto anche dei disastri, per cui la temperatura oggi è un pochino più piacevole. Ci sono 23 gradi in questo momento e dicono che comunque da martedì cambia tutto, cioè si ritorna alle temperature ideali del periodo, 22-23 gradi di massima, che è di solito la temperatura che c'è alla fine di maggio, anche se martedì sarà 2 giugno, quindi saremo ai primi di giugno, ma anche quella è una temperatura da primi di giugno e non i 35, tutti i record battuti in quella dell'Europa, e soprattutto un aumento di casi di anziani che non hanno retto, perché gli anziani, i diversamente giovani, il caldo lo sopportano meno di quelli più giovani e di quelli che invece non si considerano diversamente giovani. Quindi bisogna fare attenzione. Come va? Oh, se prendi la scaletta viene meglio. Oggi me l'ha stampata in tonalità di grigio. Ogni tanto, anche, qui parliamo sempre di nuove tecnologie, no? La mia stampante ha la sua intelligenza e se non le dici comportati come ieri, lei decide autonomamente e dice oggi te la stampo con la scala di grigi, e va bene, può essere anche piacevole, diciamo che riposa di più la vista. Oggi è il 149esimo giorno dell'anno, ne mancano 216 a fine anno ed è Santa Ursula, che fu la fondatrice delle Orsoline, che sono le suore del Sacro Cuore. La contrapposizione: ci sono le Orsoline e ci sono le Marcelline. Lo so perché mia mamma andò alle Marcelline della Buffo, perché era interna e dalla, è una cosa tremenda, ma i miei nonni lavoravano, per cui avevano la drogheria, per cui l'avevano messa interna, e lei dalla finestra della camera del suo dormitorio vedeva casa sua, che è una cosa terribile. Là è casa, perché io sono qui dentro a dormire, perché i nonni lavoravano. Va bene, è la giornata mondiale delle forze di pace, quindi di tutti quelli che fanno parte dell'ONU, quelli che cercano, e ce l'hanno dura in questo periodo, di mantenere la pace in determinate zone di guerra, anche perché non c'è più rispetto neanche di queste forze di pace da parte di alcuni belligeranti, gli sparano tranquillamente sopra e se ne fregano. Ma dove andrà questo mondo ormai? Allora, 11:07, parliamo con il primo brano di oggi. Cinghia, ricordati che adesso rifacciamo. Cinghia e Marco Sasso, polistrumentista, bravissimo musicista, nonché mio regista, è unista. Allora, la mia amica di sempre, e ce la canta la Lella Blu. È bello avere un'amica di sempre che ti sostiene, la depositaria dei tuoi segreti.

allora era la mia amica di sempre, Villella Blu. Mi fai vedere quella fotografia che ti ho detto che mi sarebbe piaciuto vedere? Perché comunque ci viene richiesta da alcune signore. Eccoli qui, Lillo e Chanel. Chanel è a destra, Lillo a sinistra, e quello dietro è il gran patron, il cinghia, il gran patron di Lillo, perché Chanel è diventata la cagnolina della sorella del cinghia. Però hanno fatto presentare i due cagnetti e Lillo guarda con espressione curiosa, ma secondo me già innamorata da questa espressione, con l'occhio languido del maschio che ha scoperto la femmina. Lei, come la vedete, con espressione molto più timida e molto più raccolta, dicendo: orbene sì, sono una femminuccia, cosa vuoi da me? Ecco, questa è la come si sono presentati i due. Poi ovviamente messi a terra si sono annusati in tutti i modi, in tutti i sensi e in tutte le zone dove di solito si annusano i cagnetti. Bene, allora alle 11.12 abbiamo, intanto vi ricordo il numero di telefono 331-335-6565 con il quale potete mettervi in contatto con noi in diretta, qui a Canzoni Senza Frontiere, con WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Studio 1 TV Lombardia e il network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, provincia veneta di Belluno. Dai che oggi dovrebbe fare un pochino più fresco. Il marasma in questo momento, ho appena visto il radar, perché è bello guardare il radar, si vede la situazione in tempo reale delle nuvole, dei temporali. Anzi, ho purtroppo inquinato mia nipote, che dopodomani farà la comunione, perché la prima cosa, quasi 10 anni, però sul telefono: papà, papà, mi fai vedere il radar? Perché le fa vedere, lei ha paura dei temporali, appartiene alla categoria di quelli che hanno paura non tanto del temporale in sé, dei tuoni. Io le ho detto: guarda che quelli pericolosi sono i fulmini, e lei ha paura dei tuoni. Non c'è verso, fin da quando era piccolina. Allora, sono un pirata, sono un signore. C'era stata richiesta da Isabella Sagermano una canzone del 1978 di lui, il bello degli anni 70 della canzone internazionale. È il cantante spagnolo che ha venduto più dischi al mondo, 300 milioni, quindi oggi non è più un giovinetto, ha 83 anni anche lui, ed è Julio Iglesias.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: E noi ci fa piacere, il mio grande successo, lo conoscete? Le rose bianche, eccola!

Le rose bianche. Era Roberto Tagliani, non l'ho annunciato perché tanto facevano tutto loro, perché era della peschiera di Valdengo. A proposito, dopo, no, domani sera, perché oggi è il 29, venerdì, domani è sabato 30, alla peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Paolo Bertoli e sarà lui l'animatore della serata. La peschiera di Valdengo domani sera 30 di maggio, sabato. Allora, siamo alla Eva Zanicchi, il secondo vintage di oggi. Il primo è stato Julio Iglesias. Eva Zanicchi, ragazza del 1940, portati benissimo i suoi 86 anni, nel 1974 cantava Testarda io, canzone scritta dal Cristiano Malgioglio. E cosa succede? Che di questa canzone si imbaghisce Luchino Visconti, che la mette nel suo penultimo film, Gruppo di famiglia in un interno. Cosa succede? Che a un certo punto del film Burt Lancaster, che è l'attore principale, nella sua casa di Roma, dove convive con dei giovani, sta ascoltando della musica classica quando improvvisamente sente Testarda io. Va a vedere cos'è questa Testarda io e scopre i giovani che si stavano combinando in un ménage à trois, una, diciamo così, appuntamento coinvolgente in tre, ecco, tradotta letteralmente, ti va bene Ciglia? Appuntamento coinvolgente in tre, un'orgetta, insomma, detto fuori dai denti, ménage à trois, però molto più elegante, molto più. E in funzione di questo fatto, siccome il film stava avendo un certo successo, perché questa scena fu iconica e passata poi nella storia del cinema, la canzone entra in Hit Parade e ci resta per 6 mesi e vende oltre 500.000 di copie. Testarda io, Eva Zanicchi.

era Testarda Io di Iva Zanicchi, sempre brava. Stamattina siamo partiti, come si dice, romantici, lenti, vi stiamo portando verso questo weekend con dolcezza, con per esempio, guardate Nonno Mimmo di Firenze, me lo fai vedere? Guarda, mi scrive, guarda che mazzo faccio alla mia signora, bellissimo, tavolino stile veneziano e due vasi con delle bellissime rose, che poi sono di stagione, in questo momento ne ho tante anch'io qui fuori, e questo è un bel pensiero per la tua signora, bravo Nonno Mimmo di Firenze. Devo pensarci anch'io, perché l'uno è il compleanno anche della mia signora, quindi dovrò provvedere anch'io alle rose o fiori simili, anche se lei, no, non voglio niente, non voglio regali, no, no, no. Bel mazzo di fiori, no, poi si sciupano, una bella pianta, no, poi devo bagnarla. È una che ti stimola, ti dà la voglia di fare un regalo gioioso, un regalo d'amore, di partecipazione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma. Buon weekend a Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buon fine settimana da Maria Rosa. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Maria Rosa, grazie Irma di Imperia. Buon fine settimana anche da parte nostra, Luigine e Antonio di Trecate. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana e tanti auguri alla tua nipotina per la prima comunione. Sì, c'è fermento. Perché poi è bello, perché diventa una riunione di famiglia totale. Arrivano figli, nuore, figlie, generi, nipotini, vecchi amici che ci si incontra quando ci sono i matrimoni, i funerali e appunto le prime comunioni. È bello. Domenica sarà molto bello, anzi poi dato che c'è il weekend lungo alcuni si fermano anche per qualche giorno. Sono Graziella da Bergnasco, ciao Graziella, che è quella che ha augurato la buona prima comunione. Ciao Ettore, per favore mi fareste ascoltare, ecco, non ero stupido, cioè nessuno chiede una canzone, mi fareste ascoltare Piange il telefono di Domenico Modugno? Ti ringrazio Giorgio di Cossato Biella. Buongiorno Ettore e Marco, buon fine settimana da Nonna Rina di San Giorgio. Marco, Cinghi, anche per te. Ciao Ettore, buon venerdì, ancora 10 giorni di lavoro, poi 15 giorni al mare e poi in pensione, so già chi sei. Sarà un giugno dolcissimo. Buon fine settimana Giancarlo D'Alesa. Vedere la pensione è come, non è come vedere, è decisamente superiore che vedere la fine dell'anno scolastico, no? L'ultimo giorno di scuola, perché qui non è la fine dell'anno scolastico, è il raggiungimento della laurea, il raggiungimento della pensione, è veramente un totale cambio di vita. Giancarlo D'Alesa, vedrai. Rosaria mi era stata chiesta da Caterina di Alessandria, interpretata da Dino Crocco. Dino Crocco è stato veramente un grande anche della televisione, non solo della musica. Era un po' il mio antagonista su Telecity quando io facevo la bustarella su Antena 3. E lui era quello appunto che in Piemonte, e non solo, anche in Lombardia, perché Telecity copriva Liguria, Piemonte, Lombardia, credo anche adesso fa parte di un network nazionale, ma all'epoca eravamo le televisioni locali che avevano un'evoluzione. Rosaria di Dino Crocco, a gentile richiesta.

Dino Crocco. Ciao Dino, ovunque tu sia, Rosaria. Era un po', come dire, Fred Buscoglianeggiante. Aveva un po' quello stile. Ciao Ettore, buon fine settimana a te e a Cinghia, Maria Letizia. Maria Letizia da Luino. Allora, Matteo Bensi, l'abbiamo già passato ieri, ci è stato chiesto ancora da Karin e Alice, la novità, perché è il suo ultimo disco, Un bacin d'amor. Oh, tra ieri e oggi però il programmatore è proprio sul romantico perso, eh. E vai che vai, Un bacin d'amor del Matteo Bensi. Adeguiamo, gente.

Bacin d'amor per Carine Alice di Matteo Bensi, 11:38. Allora, aspetta che c'è qui Max di Ozzano, in provincia di Bologna, anche lui che chiede una canzone al giorno perché tiene il leva il medico di torno. Buon venerdì Ettore, potrei ascoltare Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, e se ne parliamo per lunedì. Allora, terzo vintage di oggi, questo è un ragazzo del 44, Gianni Morandi, che per Piero di Dinovo in provincia di Torino, che aveva chiesto una canzone del Morandi del 1968, Il cigno bianco. Se c'è il cigno bianco, c'è il cigno nero, non abbiamo notizie del cigno grigio, ma faremo ricerche. Gianni Morandi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, da Pulcino Bianco, il terzo vintage di oggi alle 11.42, La Irene Grillo ci canta la bellezza.

Era la bellezza di una donna. Grazie per averci fatto ascoltare anche oggi, Matteo Bensi. Oggi al lago si sta un po' meglio, c'è una bella arietta. Noi a spasso sulla riva, buona giornata e vi invidio, perché se c'è una bella arietta, la temperatura è gradevole, fare una passeggiata in riva al lago è wow wow, bello, complimenti, buona passeggiata, fino, godetevela fino a martedì, poi da martedì danno giornataccia, acqua, tuoni, fulmini, saette, grandine e quant'altro, e la temperatura si abbasserà, non saranno più 30, 32, 35, perché 35 gradi qua nel cuore del Monferrato in collina a maggio non si era mai visto. A parte che in questi giorni ho visto cose che non avevo mai visto. Ieri, subito dopo la trasmissione, mi sono fiondato in televisione a vedere Sinner a Parigi. In vita mia non ho mai visto uno che sta vincendo 6-2, 6-3, 5-1 al terzo set e perde. È diventato di colpo umano con un malore che ci sta a quei livelli lì, e comunque bravo perché ha giocato fino al quinto set, quindi rispetto per l'avversario, rispetto per il pubblico, ma era una larva, non era il solito Sinner. Gli bastava, pensa che gli bastava quel game, sul 5-1 faceva 6-1 e andava a riposarsi. Vabbè, adesso si riposerà fino a Wimbledon. I vinili di casa Andenna alle 11.48. Allora, su questa canzone, che è la preferita di mia figlia Gioele, si sono innamorati e sposati decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone nel mondo. Secondo me è veramente una delle canzoni romantiche più belle di sempre. Difatti la rivista, la Bibbia, Rolling Stone la mette all'86esimo posto delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. È un brano del 1966, signore, pronte a dislinguarvi, perché è veramente wow wow questa. Percy Sledge con questa canzone fu il suo debutto, cioè uno debutta con questa canzone e viene ricordato nel mondo perché è una delle canzoni più belle di sempre, uno dei lenti più belli di sempre, una delle poesie romantiche più belle di sempre. When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna. Percy Sledge.

0: say the real truth.
1: When a man loves a woman, quanti si sono, l'hanno ballata e mentre la ballavano Cupido ha lanciato la freccetta e sono innamorati, sposati, ma a volte queste, quanti possono raccontare la storia di una canzone, di una musica, quelli che dicono è la nostra canzone, quella che ha fatto scoccare la scintilla, l'emozione. Sì, va bene, no, ho dovuto mettere il giderino perché queste sono le rogne della grande tecnologia. Se io facessi solo la radio mi metto le polo che voglio. D'estate sono gialle, bianche, azzurre, sono quelle chiare, abituali, maniche corte e vai che vai. No, è arrivato il supremo che ha detto al Cinghia: com'è che Ettore oggi è un po' più scuro del solito? In che senso più scuro? È più scuro come mai? Ha cambiato l'illuminazione? No, è sempre quella. Posso accenderne anche un'altra se vuoi. Toh, ma non mi piace perché mi dà troppa. Così ancora peggio. Mi è stato messo un impianto luci che mi permette di andare in radio liscio visione. Ma la maglietta gialla, pensa te, la maglietta gialla è talmente gialla e rifrangente che ti fa diventare più scuro il volto. Perché ho dovuto mettere il girerino, ma queste sono le menate della diretta, di quando uno dice vai, io sto facendo la radio. No, c'è anche la televisione, quindi devi stare attento alle luci, va bene. Questo è un ufficio, non è uno studio televisivo, è un ufficio adattato a studio radio prima e televisivo adesso. Allora, dopo When a Man Loves a Woman di Percy Sledge del 1966, siamo ai saluti a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo lunedì, quindi buon weekend di tutto cuore. E un bel valzer di chiusura oggi ci sta. Sogno proibito. Ciascuno di noi ha il suo sogno proibito. Balliamolo in valzer con Edmondo Comandini e la sua fisarmonica. Bah!

0: Non posso neanche fare l'1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 del valzer perché c'è la latenza, quindi il ritardo fra me e la musica. Din don, din don, din don, din don. Quello però lo posso fare senza problemi, perché anche se c'è uno scarto di un secondo e mezzo, due secondi, il mezzogiorno è mezzogiorno e da lì non si scappa. Il mezzodì su questo valzer dell'Edmondo Comandini, ci sono troppe di Edmondo Comandini, sono proibito valzer. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ne manca ancora una, perché noi veniamo in onda da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con determinazione, convinzione, amore e considerazione di quello che mandiamo in onda nei vostri confronti. Aspetta che è arrivato un altro messaggio che mi dice questa qui. No, lunghissima, ve la leggo dopo le reclame e le news. Quindi, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Il Cremlino, dal canto suo, torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Liscio, dalla Radio Liscio Visione. In questo momento siamo in diretta televisiva anche con Studio 1 in Lombardia e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, il messaggio era di un'amica che scrive tutti i giorni, Isabella Solgermano. Vengo da Roma, sono nata a marzo del 1963, i miei nipoti si chiamano Remo e Priscilla, è una sorella che si chiama Letizia. Quante cose vuoi farci sapere di te? Non entro oltre. Mi fai sentire la canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico, su Radio Liscio? Ma ieri no, ieri no. Come, ma non è molto che abbiamo fatto a sentire, mi sembra tu che l'avevi chiesta. Non lo so, vabbè, faremo delle indagini in materia perché abbiamo ovviamente tutte le scalette una in fila all'altra, quindi vediamo quando l'abbiamo mandata e quando l'hai chiesta, perché se chiedi sempre le stesse cose ti diciamo ecco. Allora, giorni inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui non si produce niente, non si crea niente, non si bivacchia e basta, si sopravvivacchia e basta. Quelli sono i giorni inutili, ma a volte sono utili anche loro, perché non sempre bisogna fare. Ci sono delle giornate in cui ci si può anche solo lasciar vivere e a volte sono anche le giornate più belle, quelle in cui uno è, come si dice, in panciolla. Ah, Rita Jess.

Erano i giorni nutidi della Rita Jessi. No, stavo leggendo un messaggio molto divertente che mi è stato mandato da Siro, che dice: stamattina la radio la si deve ascoltare sempre, sempre, e poi 5 smile di risata a crepapelle. Firmato Siro. Sai, io sfondi una porta aperta, sono d'accordissimo. Anche perché la radio è una compagnia che non ti chiede niente, ti fa proprio da compagnia, da sottofondo della vita. Ecco, la radio è un bel sottofondo della vita. Questa mi è venuta adesso, non è male, scrivetevela e mettetela nelle citazioni di Ettore Andenna dopo la sua scomparsa. Aveva detto: la radio è un sottofondo della vita. È vero, perché non chiede niente, ti accompagna, ti dà notizie, musica, compagnia. Io mi ricordo una suocera, quando ancora non andavano di moda le trasmissioni del mattino, che modestamente ho inventato io in televisione, che ascoltava sotto l'immagine fissa della televisione, c'erano le radio, e mia suocera teneva accesa la televisione perché il sottofondo era la radio che veniva trasmessa dalla televisione mentre lei faceva i mestieri di casa. La radio è sempre una compagnia. Pensate poi quando vi passa i vintage, quelle canzoni particolari di Canzoni Senza Frontiere. Per esempio, un gruppo, questa è una chicca, perché chi se la ricorda? Io, perché le trasmettevo all'epoca alla grande, a Radio Monte Carlo, i Flora, Fauna e Cemento, che era un gruppo di musica leggera attivo negli anni 70. Era stato formato dal mio amico Mario Lavezzi, mio amico su Facebook, ogni tanto ci scriviamo delle robe. C'era anche Ciro D'Amico, che poi lasciò la formazione e fondò i Daniel Santa Cruz Ensemble. Allora, nel 1972, l'anno del maggior successo della band, Mondo Blu, una canzone scritta da Mogol e Battisti, diventa il successo dei Flora, Fauna e Cemento, 1972. Non e adesso so ve la scopo.

Allora, era Mondo Blu, Mogol Battisti, gli autori, i Flora Fauna e Cemento. Oh, i nati famosi e i morti famosi di oggi, 29 maggio. Dante Alighieri, sei fusi come immobile, dato il montazzo, no, quella è un'altra roba. La bocca sollevò dal fieropasto quel peccatore, forbendo la capelli di capo che gli avevi rogato. Questo è Dante Alighieri. Era nato il 29 maggio del 1265. Rupert Everett, grande attore inglese, nel 1959, con una vita privata segretissima, ed è stato sempre bravo a mantenerla segretissima, dopo che si è dichiarato ufficialmente omosessuale, però ha avuto dei film in cui faceva l'innamorato di bellissime donne. Giovanni Gentile, filosofo, uomo anche di importanza politica, nasce italiano, nasce nel 1875, il 29 di maggio. Peter Higgs, premio Nobel, nasce nel 1999, il bosone di Higgs, detto anche la particella di Dio. Per uno che lo scoprì, che era ateo, non è male, perché pare che questo bosone X sia quello che certifica la materia di tutte le altre particelle esistenti nell'universo. E poi John Fitzgerald Kennedy, era nato nel 1917, poi venne assassinato nel 1963, presidente degli Stati Uniti d'America. I morti famosi: John Barrymore, uno dei un grandissimo attore americano, teatro, cinema, e poi era una famiglia di attori, quella dei Barrymore, che ebbe successo all'inizio del secolo scorso, fino quasi a metà del secolo scorso, in America. Jeff Buckley, cantante famoso in America, purtroppo morto giovane, perché morì nel 1997, e lui era del 1966, 31 anni. La sua canzone più famosa era Grace. Poi abbiamo avuto Franca Rame, grande attrice di teatro, moglie di un premio Nobel, Dario Fo. Franca Rame è morta nel 2013. E poi un'attrice austriaca naturalizzata francese, che ha rappresentato un po' un simbolo della mia adolescenza, perché Romy Schneider è morta nel 1982, non si sa per un attacco cardiaco o per altri motivi, un anno dopo che le era morto il figlio, quindi era caduta in una depressione terribile. Ma Romy Schneider, oltre ad essere stata l'amorosa di Alain Delon per tanti anni, ma era stata Sissi, l'imperatrice, la trilogia di Sissi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, e all'epoca era un filmone, ancora adesso è nel reparto cult della cinematografia mondiale. Va bene, dove eravamo? Secondo lui adesso c'è la Madonnina degli Alpini. La Madonnina degli Alpini di Marco Del Clano è una canzone che ci viene richiesta spesso. Piace, piace. E allora mandiamo, se piace.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oh, una canzone che mi piace molto, La gilera del

Che bella la Gilera del 63, con immagini originali, no? Trovata per poter fare il filmato e quant'altro. No, siccome io ho avuto una Gilera che mi era stata regalata da Enrico Vaime, quindi grande autore radio, televisivo, teatrale, che mi disse: vieni a prendertela perché io ho paura di andarci, e mi ricordo che andai a prenderla. Lui abitava lì vicino a Corso Sempione a Milano, andai a prenderla e per due anni, giovinetto, stiamo parlando del 1972, andai in giro con questa Gilera. Mi ricordo una volta che l'ho dato al parrucchiere, venni fuori, all'epoca non c'era l'obbligo del casco, per cui andavi a capello al vento, e il mio parrucchiere: ma come, ti ho fatto una fatica a mettere a posto tutti i capelli quando ce li avevo e adesso mi vai in moto. Gli ho detto: ah, quando si va in moto si va in moto, vero Cinghia? Anche lui va in moto. Poi gli piace andare in moto con la canotta da vogatore, e adesso che ha il tatuaggio da mostrare mentre va in moto si sente ancora più macho, macho man. Allora, la Gilera del 63 lascia il posto ai vinili di Casandenna, secondo di oggi, quello che conclude la settimana, quello che è 85esimo nella classifica delle 200 canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. Qui siamo addirittura nelle prime 100 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. Ed è un brano degli... aspetta che ho preso tutte le note. Degli House of Pain, che è un trio rap statunitense, che nel 1992 ci canta Jump Around. Cioè, saltaci attorno, salta in giro, salta lì attorno, tu salta. Jump Around, un brano che ha un brano beat incalzante ed originale, che riscosse un buon successo non solo come vendite, ma piaceva molto alle radio. Lo passarono tante volte alle radio, poi divenne ancora più famoso perché venne inserito nel film Mrs. Doubtfire con Robin Williams. Sapete, quello dove lui si traveste da governante per poter vedere i figli, perché la moglie non voleva, era in causa di divorzio, non voleva che lui vedesse i figli. Allora lui va a fare la governante in casa della moglie per poter vedere i figli. A un certo punto fanno sentire questo brano e lei, lui, si mette a ballare scatenata. Jump Around degli House of Pain, 85esima nelle canzoni più belle di sempre.

Oggi, 29 maggio 2026, su Radio Liscio, il dottor Marco Sasso, non è dottore ma un titolo di dottore in Italia, oggi non si frega più nessuno, detto il cinghia, e a me, Ettore Andenna, confutiamo questa classifica della rivista Rolling Stone che mette questa Jump Around all'85esimo posto. E abbiamo portato un esempio fra di noi mentre chiacchieravamo. Ma vuoi dire che questa è meglio di Mamma Mia degli ABBA, che invece è più indietro in classifica? Ma con che criteri avete scelto queste canzoni? Confutiamo oggi nel 2026. Forse perché i gusti sono cambiati, ma noi confutiamo, perché oggi l'importante è confutare, oggi l'importante è ribellarsi, oggi l'importante è essere contro, e noi siamo contro, vero cinghia? Siamo contro. Tu poi oggi con la maglietta Vogatore, dall'inizio della settimana è con la maglietta Vogatore, gli manca solo una bella Harley sotto a sedere, finta, no? Ecco, una poltrona tipo finta Harley con cui farmi la regia, e sarebbe più credibile di come è in questo momento. Mentre sto dicendo queste cose mi guarda così, con un'espressione un po' schifata, come dire, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? 12:35, amico sole la mia gente, come ci canta l'orchestra Grande Evento, però canta Mauro Ferrara questa volta, che è quello che poi fa l'acuto finale, perché ci tiene a fare l'acuto finale, vediamo se lo fa anche oggi, vai!

0: se non avesse fatto l'acuto finale ci sarei rimasto male. Era Mauro Ferrara dell'orchestra Grande Evento in Amico Sole e la mia gente. Siamo al quinto vintage di oggi, che poi non è tanto vintage perché è del 2019. Ci ha vinto Sanremo Mahmood con questa Soldi, che ci è stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Lui ci chiede, anche lui come molti altri, una canzone al giorno perché toglie il medico di tono. Vince Sanremo nel 2019. Chi vince Sanremo ha diritto di partecipare all'Eurosong Festival, partecipa all'Eurosong Festival e arriva secondo. Quindi Mahmood, grande successo, lui è un ragazzo del 92, quindi quest'anno ne ha 34. E la canzone del 2019. Soldi, soldi, soldi. Non sono la felicità del mondo.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora. Afrodite, la dea dell'amore. Dai Luigi.
2: Ha già fatto tutto lei. Rossella Ferrari. In Casanova.

Afrodite, Gossella Ferrari e i Casanova, 12:48, il Cine Calendario. Qual è il giorno abbinato ad oggi, 29 maggio? Qual è il film abbinato a oggi, 29 maggio? È Demoni e Dei, un film del 1998 che è una candela, qui dicono, che si spegne, un film di ultime cose, di nostalgie e rimpianti. Racconta infatti tra realtà e finzione il periodo finale della vita del regista James Whale, uno dei fondatori dell'horror, per intenderci, che piace a moltissimi l'horror, autore di Frankenstein, dell'uomo invisibile, della moglie di Frankenstein, prima che si suicidasse il 29 maggio del 1957. Adottando il romanzo di Christopher Bram, Father of Frankenstein, in cui si immaginano gli ultimi giorni di vita di Whale, Demoni e Dei mostra un Whale segnato dai ricordi come soldato nella Prima Guerra Mondiale e da quelli di regista, attività da cui si era ritirato. Quindi, dedicato al giorno in cui si è suicidato, il 29 maggio 1957, il film Demoni e Dei di oggi, 29 maggio. E qual è il film del 30 maggio? Visto che il 30 maggio non sono in onda, beh, uno dei più grandi film di fantascienza fatto da Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Pensate che sta per uscire un nuovo film di Spielberg, che uscirà adesso i primi di giugno a livello mondiale, che dicono che riporta Spielberg alla sua bravura di 20 anni fa, ed è praticamente una risposta ai quesiti che lui aveva propalato, bello propalato, wow, stamattina sono in forma, nel film Incontro ravvicinati del terzo tipo. Ci sono delle risposte in questo nuovo film di Spielberg che sta per uscendo a questo film che è abbinato al 30 maggio, quindi domani, che è sabato. Il 30 maggio del 1977 è la data in cui vari abitanti di Muncie, in Indiana, avvistano gli alieni nel cielo. La notizia viene riportata nell'edizione del giorno successivo dal quotidiano locale The Muncie Star. Allora, è per questo che il 30 maggio del 1977, ma il 30 maggio come data, viene abbinata al film Incontri ravvicinati del terzo tipo, con Richard Dreyfuss, François Truffaut. C'erano un sacco di personaggi in questo film, ma una delle regie raffinate di Steven Spielberg. Mentre per il 31 maggio, domenica, e ve lo ricorderò lunedì primo di maggio, perché così faccio due film in un giorno e che bastano e avanzano. Allora, siamo alle 12:52, siamo alla Sonia De Castelli. No, andiamo con il dic. Ho visto che hai già messo il dic, perché sulla mia plancia di comando compare il disco che sta per mandarmi il cinghia, per cui io lo vedo e so di che cosa parlare. Dic, sesto ed ultimo vintage di oggi. Allora, Festival Bar 1972. Vincono una sezione del Festival Bar e vincono anche un disco per l'estate, sempre nel 1972. Mi ricordo a Radio Monte Carlo in quell'estate 1972 che l'abbiamo passata a bomba, il Viaggio di un poeta. Allora, il Dick Dick.

Il viaggio di un poeta, dei Dick Dick, che saranno ospiti insieme a tanti altri artisti dell'epoca al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 al Teatro di Luino il 10 di ottobre. E mi hanno già confermato che con Elisabetta Vigliani lo presenterò io, per cui chi vuole attenzione, perché i posti non sono tantissimi, le prenotazioni si apriranno i primi di giugno e l'anno scorso in 3 giorni sono andati sold out, perché c'erano dei nomi incredibili e ci saranno anche quest'anno, anzi anche di più, ormai sta diventando la terza edizione. Ormai cominciano ad arrivare le televisioni a dire possiamo riprendere anche noi. Bene, allora era un viaggio di un poeta e adesso finalmente, perché sono giorni che me la propone come ultima canzone, c'è Samira di Paolo Bagnasco. Samira, lui in questo momento è la regina indiscussa della televisione, la socia, come la chiama lui, del mio amico Gerry Scotti in La ruota della fortuna. Io riguardo questa serie perché è una trasmissione che mi piace, poi ti appassiona, ti coinvolge, ti viene voglia di partecipare, anche tu di dare le risposte. Ma lei, 40 anni fa, quando anch'io ero uno scopritore di quelle che adesso si chiamano assistenti di scena e una volta si chiamavano ballette, 40 anni fa avrebbe probabilmente lavorato anche con me. Ma vabbè, il tempo passa, ci sono i tempi per ogni cosa e i momenti e i costumi per ogni generazione. Adesso la

0: alla sinuosissima pantera, forse, Samira. Si conclude la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Grazie Cinghia, come sempre. Buon weekend a tutte e a tutti. Sarà un weekend di sole, per me un weekend di comunione della nipotina, per cui vestito da festa con tutta la parentela e la famiglia attorno. Voi ricordatevi sempre le 3 S per questo weekend: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, ma viveteli. Ciao.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo 2 persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. 2 persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
4: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

Siete meravigliosi, ragazzi. Io però voglio sentire davvero, così lo sente tutto il mondo in diretta, l'applauso grande della Peschiera. Com'è? Così! E allora mantenetelo per la nostra Adriana con il suo amore bello, vai!

0: la nostra Adriana per voi.
1: Grazie.
0: La buonasera, ma la cosa più bella è che state cantando tutte queste canzoni e a noi ci fa piacere, il mio grande successo lo conoscete, Le Rose Bianche, eccola.

quando venivi a prima sera. Ma questo mio rimpianto che cos'è? Grazie.

0: Alberto Tagliani.
1: Le rose bianche, eh? Qualche anno fa è stato il mio grande successo e adesso, ragazzi, arriva una canzone nuova, nuova, la nuova cumbietta firmata da una bella casa discografica che si chiama Edizioni Farfallina, Giuseppe Spinelli, Fisarmonica Damiano, Regina dell'Amore, eccola qua! Vai, ragazzi, dai! Ecco la signora che balla già il gruppo, guarda, eccola!

signore la cantava. La canto ma non ho voce, ragazzi, non importa, cantatela lo stesso, a noi ci fa piacere. Allora, questa è, non è bisogno neanche di essere presentato, Damiano, visto che hai la fisarmonica in spalla, non può mancare Afrodite, eccola! Via così, ragazzi, dai! Voilà!

Afrodite Damiano, eccolo là la fisarmonica. Ah, grazie, abbiamo visto già le signore che ballano tra di loro, bellissime. Allora, l'estate libera che arriva la baciata, eh. A me piace prendere i brani del passato, riarrangiarli e farli un po' ballabili. Ho fatto la baciata con questo brano meraviglioso di Adriano Celentano. Eccolo qui, ragazzi, dai. Vai, vai, vai. Oi. Oh.

0: Tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai.
1: Signori, Roberto Tagliani per voi.
0: Grazie, oh, che bella signora, complimenti. Tutta luccicante la signora, complimenti. Ragazze, siete ne volete un'altra, un po' più lentina,
1: sì,
0: più bellina,
1: dai,
0: più carina?
1: Roberto, gliela facciamo,
0: facciamo
1: dai,
0: quella bella che arriva dalla luna, baciata dalla luna, la nostra Adriana.

0: Bravo Adriana, baciata dalla luna. Anche questa la sapevate. Era.
1: Grazie, grazie.
0: E allora cominciamo a presentarvi un pochino parte dell'orchestra, un'altra bella voce. Perché ti prepari così con i capelli, con la devi solo cantare, Gabriele, non è che devi fare altro.
2: Vero.
0: Gabriele, per voi. Yes. Non li hai i capelli, è vero, senza capelli, è vero.
2: Grazie.
0: Eccola, Gabriele, dai. Antonello Venditti, la voce di Gabri, eccolo qui.

0: La voce di Gabriele.
1: Grazie.
0: Mamma mia, ragazzi. Oh, grazie, troppo gentili. Buonasera. Quanti di voi sono nati come me negli anni 60? Tantissimi. Eccoli qua. Eccoli qua. E allora negli anni 60 si facevano i bambini sulla mattonella, ma perché dite voi? Perché si cantavano le canzoni degli anni 60, ragazzi!

0: Grazie, grazie. Prendi questa mano, Zingara.
1: Ma Roberto, non hai visto che hanno finito il ballo col bacio?
0: Dai, datevene un altro, dai, datemi un altro bacio, dai.
1: Che
0: ma che belle, baci, bacini, bacetti, baciotti. Damiano, prendi la fisarmonica, perché qui non l'abbiamo mai fatta. No, l'abbiamo fatta l'altra volta.
1: Sì.
0: Il nostro successo di qualche anno fa, un bel pozzettino, adesso un po' di lisciotto lo facciamo.
1: Un pochino, dai, che cominciamo.
0: Incantesimo, eccolo qui, vai.

0: Yeah!
1: Roberto Tajani e Adriano Polato.
0: Grazie! Grazie, grazie, grazie. Dai ragazzi, allora mettetevi a ballare, il ballo di coppia ragazzi, la mazurka nostra ed è Badessa, eccola qui.

signori che stanno lavorando questa sera per la diretta di Prima Antenna, grazie di cuore, i cameraman, le luci, tutti quanti, stiamo benissimo su questo palco, davvero.

0: dedicatissimo.
1: La gioventù, ragazzi, che passa, passa e non ritorna più. Mamma mia.
0: E si continua col passo doble, si va con Toledo.
1: Sempre il nostro inc-

0: Giuliano, grazie. Grazie davvero, grazie di cuore, grazie.
1: Per gli amanti del tango, una serie di tanghi della nostra incisione Tango Mix.
0: Questi sono belli, ragazzi, dai.

0: Ok ragazzi, eccolo. Grazie. Attento che si rompe la signora. Attento che rompi la signora, poverina.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque prevarrà il sole da nord a sud, eccetto però della variabilità a tratti sui settori alpini centro-occidentali, dove sarà possibile qualche isolato debole fenomeno, comunque in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, valori più elevati al centro-nord, dove localmente si toccheranno i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece altrove. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, a tutta Energia Contagiosa oggi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia un'altra puntata insieme, l'ultima puntata di maggio, in questo venerdì 29 maggio che ci apre a un weekend splendido. Tra l'altro la prossima settimana so già che qualcuno di voi farà il ponte approfittando dell'1-2 giugno, quindi un weekend lungo, anche le feste che vi ho raccontato si protrarranno nei giorni proprio per sfruttare questo ponte. Allora questo venerdì è fatto apposta per vivercelo, gustarcela questa anteprima di weekend e scegliere l'evento perfetto per noi. Siete proprio nel posto giusto oggi, una rassegna incredibile come sempre mixata dalla grande musica di Radio Liscio, alla quale pensa il nostro Max Quarti che sta in regia e vi saluta con le sue manone pronte a appoggiarsi sul mixer. Carissimi, benvenuti su Radio Liscio, si parte a tutta Energia Contagiosa perché oggi si sboccia, il weekend sta per cominciare e non c'è notizia che mi faccia più felice. Un po' di musica e cominciamo le nostre due orette insieme. Vi aspetto qua.

E rieccoci insieme, carissimi, di nuovo buongiorno a tutti quanti. Stanno già arrivando anche i primi saluti, i primi buongiorno sulla nostra pagina Facebook di Radio Liscio. E allora un po' di baci a Marisa, Maria Pia, Loretta, Doriana, Raffaele, Tiziana. Ciao, siete già tanti qua a darci il buongiorno sulle nostre pagine. Mi raccomando, un cuoricino, Facebook, Instagram, noi siamo ovunque. Anche al 331-335-6565 se volete intervenire, noi siamo qua. Allora, detto questo, come vi ho anticipato poco fa, la puntata di oggi è molto molto bella perché ci faremo davvero un bellissimo giro. Allora, innanzitutto ci sono degli eventi di cui ancora non vi ho parlato e quindi ve li racconterò nell'inizio della nostra puntata. Ce ne andremo alla Sagra Paesana di Ponte Grandi, che sta in provincia di Venezia e sempre nel Veneto, a Santa Lucia di Piave, questa volta in provincia di Treviso, per la festa delle rane. E poi ce ne andremo anche nel Lazio, dove c'è la Sagra delle Cerase ad attenderci a Palombara Sabina, provincia di Roma, e poi Sagra del Prugnolo e dell'Asparago Selvatico, questo a Configni in provincia di Rieti. E poi, raccontati questi eventi, sarà tutto un esplodere, no? Perché insieme ripercorreremo tutte le tappe che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro in questa settimana, pronti per fiondarci finalmente in questo benedetto fine settimana che io aspettavo con una super ansia. Tra l'altro un weekend anche lungo, perché se ci mettete il 1° giugno, tirate fino al 2 e fate un bel ponticello, insomma ve lo gustate alla grande. Ciò detto, volevo partire raccontandovi di questa scala mobile in Cina. È stata realizzata la scala mobile più lunga del mondo ed effettivamente serviva, perché vedo la foto, c'è sto enorme quartiere tutto in salita, ricorda un po' quei quartieri di San Francisco con questa mega salitona in mezzo e le case di fianco. Sta di fatto che questa scala mobile 905 metri di lunghezza, per superare un dislivello pari circa 80 piani, quindi capite che era necessario. Molto bello, un sistema di scale mobili molto integrate tra di loro e integrate nel sistema di trasporto pubblico. Siamo a Wuhan, nella vasta municipalità di Chongqing, nella metropoli appunto, che è caratterizzata da un bel complesso fatto di colline, strade su più livelli, quartieri verticali, bello bello. È stata inaugurata lo scorso 17 febbraio. Vedi la Cina ogni tanto come ci stupisce con queste sorprese che poi fanno un po' il giro del mondo e arrivano anche qua. Bene cari, tutto è pronto, quindi io adesso direi ci ascoltiamo un po' le nostre orchestre, vediamo chi arriva e subito dopo ci lanciamo in Veneto con due eventi bellissimi.

On board, carissimi, tutti in Veneto. Si parte per il nostro viaggio anche oggi, un viaggio bellissimo, tante belle feste, ve le ho raccontate poco fa, e come anticipato adesso ci lanciamo in due eventi molto molto gustosi. Allora, il primo ci porta alla Sagra Paesana di Ponte Grandi. A onore del vero, una festa già cominciata lo scorso weekend che riesplode in questo fine settimana a partire proprio da oggi e mi va avanti fino al 2 di giugno. Come vi dicevo, sono molti quelli che sfruttano questo lungo ponte per i loro eventi, e da queste parti si svolge una nuova edizione di questa Sagra Paesana, una manifestazione che prevede un ricco stand gastronomico, musica dal vivo, spettacoli, il tutto aperto tutte le sere a partire dalle ore 19, con gli spettacoli e le serate invece che cominciano alle 21:30. quindi il paese si riunisce per queste serate di inizio estate, chiamiamole così, pronti per divertirsi tutti insieme. Pesca di beneficenza, mostra dei prodotti artigianali locali, ma perché non andare sulla loro pagina? Eccola qua! Comitato Cittadino di Ponte Grandi. Allora, in questa edizione un bel programma musicale, come vi dicevo, tutte le sere uno spettacolo ad attendervi. Ci sono anche serate particolari come la serata veneziana, questa si tiene di venerdì, con un menù speciale di pesce e un intrattenimento appunto fatto di canzoni veneziane. Per quel che riguarda il programma, come vi dicevo, bene o male è simile per tutti i giorni, con però questa domenica, insomma la domenica che è la giornata ovviamente più importante, in cui avvengono tutta una serie di cose, tra cui il pranzo degli anziani che si tiene con un menù fisso, gli stand che riaprono al pomeriggio, l'esibizione di cavalli e pony, insomma serata country poi dalle ore 21, insomma giorno che vai, festa che trovi. Quindi vi consiglio di andare proprio sul loro sulla loro pagina Facebook, dove trovate tutto quanto nel dettaglio, anche il menù che vi attende. E questa è una delle due feste alle quali volevo portarvi. La seconda invece, sempre in Veneto, sta a Santa Lucia di Piave. Questa volta ce ne andiamo in provincia di Treviso ed è la festa delle rane, un altro prodotto che zona che vai viene celebrato, no? Anche in questo caso due weekend, siamo giunti all'ultimo, quindi questa è l'ultima occasione fino a domenica per gustarvi l'evento, fatto ovviamente da un gustoso menù e tante serate di spettacoli dal vivo. Anche in questo caso vado sulla loro pagina Facebook per scoprire qualche cosa di più. C'è l'imbarazzo della scelta, classici piatti di carne, pesce gustoso preparato dai maestri di Gustamare Rosa Pesca, contorni freschi e una bella varietà di dessert. Tra i piatti con le rane spiccano il risotto di rana, i tortelli di rana, le rane fritte, le cosiddette anche rane imperiali, ma ci sono anche i calamari fritti, la frittura mista, il formaggio, gli gnocchi di patate, le salsicce, costicine grigliate miste, petti di pollo, insomma ce n'è un po' per tutto. E anche il programma musicale è molto interessante, proprio perché stasera, pensa te, già stasera si balla con Matteo Tarantino, niente meno. Poi abbiamo venerdì i Los Massadores, sabato sera Renzo Biondi e per concludere domenica Lara Agostini. Hai capito? Musica, rane, festa, si mangia, ci si diverte, si sboccia. E allora vi ridò le coordinate: la prima, Sagra Paesana di Ponte Grandi, in quel di Ponte Grandi, provincia di Venezia. La seconda, festa delle rane, Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso. Se siete in Veneto, direi che la tavola è già bella che imbandita, non resta che sedersi e gustare tutto quello che hanno preparato per voi.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Adesso parliamo della lettura. Lo diciamo spesso quanto sia importante leggere, ma soprattutto leggere proprio ad alta voce. Ed è proprio questo di cui voglio parlarvi. La lettura condivisa, questo nuovo trend che sembra avere molti benefici anche sulla salute e anche a livello sociale, molto interessante. Allora, diciamo che tutto nasce da questi studi del pedagogista Federico Batini, che appunto ha condiviso insomma i suoi risultati, e dimostrano che la lettura condivisa, fatta non solo di ascolto ma anche di dialogo e di partecipazione, migliora di molto il pensiero critico, le capacità cognitive, la comprensione e le abilità verbali, aiuta a riconoscere le emozioni proprie e quelle altrui, e soprattutto nei bambini, non dobbiamo dimenticarcelo, che può incidere anche molto nello sviluppo cognitivo e motorio. Allora, io devo dirvi che la fiaba della buonanotte non manca mai, alle volte sul telefono, perché vabbè, faccio veloce, quindi mi cerco una favoletta da leggere alle bimbe, così per la buonanotte. Alle volte invece proprio coi libri, ci mettiamo lì con la torcia sotto le coperte, comunque diciamo che è un appuntamento imperdibile. Io lo trovo molto bello perché è un momento in cui ci si disconnette un po' da tutto, no? Sono lì finalmente calme, serene, ci mettiamo tutte nello stesso letto e ci raccontiamo questa storia. Mi avvicina molto a loro, quindi per me è un momento veramente molto importante della giornata, ma secondo me lo è anche per loro, perché comunque leggiamo, facciamo le voci, interpretiamo, arriviamo a una morale, e secondo me questo è il bello della lettura condivisa, nel mio caso con i bambini. Ma questa non è una cosa che riguarda solo i bimbi, perché i benefici si estendono a ogni età, per esempio negli anziani con patologie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson si osservano segnali di miglioramento già anche dopo poche settimane, e negli adulti, anche con testi complessi, il confronto e la condivisione aumentano la comprensione, quindi più un testo viene vissuto insieme, più diventa chiaro e significativo. Il valore più profondo, concludo, è anche sociale, sto leggendo da questo articolo. Infatti leggere e parlarne crea connessioni, stimola il dialogo, costruisce comunità. È una pratica inclusiva che rafforza le relazioni, combatte la povertà educativa e accende l'immaginazione. E di questi tempi è fondamentale. Se ci pensate, quanti nostri bambini soprattutto sono bombardati da messaggi video, da come anche loro hanno sempre meno attenzione, come anche lo studio sia su un monitor di un PC, molto spesso con assistenti virtuali, non è più come una volta. La lettura sta perdendo un po' quel valore. E allora, se volete diventare dei lettori volontari, perché magari in questa cosa ci credete, potete contattare la AVODV, letture ad alta voce .it, ed è un'organizzazione con oltre 1000 volontari attivi in tutta Italia che seguono il motto "io leggo per gli altri", e mi sembra una cosa molto molto carina. Insomma, un buon libro letto ad alta voce può davvero fare la differenza. A tra poco cari, che il viaggio continua. Dove vi porto? Fammi guardare. Ce ne andiamo nel Lazio, feste splendide anche da quelle parti, state lì.

E rieccoci qua, cari, gli ultimi due eventi freschi per questa settimana. E ora che ci penso, anche gli ultimi due eventi freschi per maggio, perché al termine di questa puntata lo saluteremo ufficialmente. La prossima volta che ci sentiremo sarà ormai giugno. E allora dove vi porto? Come anticipato, vi porto nel Lazio. Due belle feste. La prima si tiene a Palombara Sabina, in provincia di Roma, ed è la sagra delle cerase, le ciliegie. Una festa che comincia nella giornata di, fammi vedere un po', già cominciano oggi e vanno avanti fino al 7 di giugno, niente meno. E sempre oggi comincia anche la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, un evento che ci porterà a Configni, questa volta in provincia di Rieti. Il prugnolo, questo funghetto stagionale molto gustoso. Allora cominciamo dal primo evento, ovvero questa sagra delle cerase di Palombara Sabina, che si riconferma come l'evento più antico d'Europa dedicato alla ciliegia. Pensate un po', un primato che testimonia l'importanza storica e culturale di questa manifestazione. Ogni anno questo borgo si anima in un tripudio di colori, profumi e sapori, trasformando il centro storico in un palcoscenico dove tradizione e intrattenimento si incontrano, come con spettacoli dal vivo, giochi popolari, concerti, musica, il tutto per creare questa atmosfera super festosa che attira visitatori da tutta la regione, con anche dei mercatini artigianali e delle interessanti proposte di street food. Tra i momenti più attesi della manifestazione spicca la suggestiva sfilata che percorre le vie del paese, un corteo colorato dove si uniscono tradizione e folklore in una bellissima esperienza immersiva. Ovviamente, ve l'ho detto, tanti stand espositivi per gustare e le ciliegie di Palombara in molteplici preparazioni, dai dolci alle conserve, dalle bevande ai piatti salati, ma non soltanto, anche tanti altri prodotti giusto appunto di questo meraviglioso territorio. E voilà, e con questa diciamo che abbiamo apparecchiato la nostra sagra delle cerase, imperdibile. Mentre invece se ci spostiamo in provincia di Rieti, arriviamo in questo borgo che si chiama Configni. E qua cosa fanno? Qua celebrano la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, che unisce il piacere della tavola alla riscoperta della natura. Allora, intanto il menù è ricchissimo, propone tre primi piatti che sono gli stringozzi all'asparago selvatico, gli stringozzi al pomodoro e gli stringozzi al prugnolo. Questo fungo delizioso che anticamente era destinato solo ai nobili, ne parlavamo giusto ieri in un evento delle Marche, se non mi ricordo male, dopo li rivediamo, sicuramente mi tornerà in mente. Ha un aroma molto pregiato, un gusto molto molto delicato e insomma è alla base insomma della festa. Così come tra i secondi piatti si potrà scegliere tra agnello alla confignana e pollo alla contadina, sa va a san dire, il tutto accompagnato da questo meraviglioso asparago selvatico. Ho qui davanti a me tra l'altro anche il programma. Tutto comincia venerdì con l'apertura degli stand gastronomici, alle 21.30 la serata danzante con Irene Grillo, si continua sabato alle 18 con una conferenza micologica sul fungo prugnolo, alle 19.30 riaprono gli stand e la sera si balla con Lorenzo Vergili, e poi festa anche domenica dove alle 10 c'è questa passeggiata che si chiama La scoperta della nostra montagna, e quindi ecco come si fonde anche, no, la natura in tutto questo. Alle 12.30 riaprono gli stand e poi avanti di presentazione di libri, insomma una giornata dedicata a parlare di questo fungo e di questo asparago selvatico che vi aspettano in un menù molto molto ricco e in un'atmosfera super festosa. Due belli eventi che si uniscono al già nostro ricco programma per il weekend, che tra pochissimo rivivremo un evento dopo l'altro. A tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un super weekend ci attende, quindi non potete proprio cambiare, perché tra poco arriva la rassegna di tutti i migliori eventi che si scateneranno in questo fine settimana, un fine settimana lungo, tra l'altro anche all'insegna di Radio Liscio. Lo sapete, il sabato sera accendendo Prima Antenna se siete in Piemonte o in Liguria, oppure Studio 1 se siete in Lombardia. Ecco che partono le nostre serate alla Peschiera di Valdengo con musica, festa, divertimento. È lì che la magia del ballo esplode veramente. Tutti gli eventi li trovate anche sulla nostra app di Radio Liscio, insieme a tutte le nostre interviste, i nostri podcast e tutto quello che quotidianamente ci raccontiamo. Quindi scaricatela e andate anche sui nostri social network a mettere un bel cuoricino. E adesso le notizie, cari, e poi vi aspetto qua che il nostro viaggio riparte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi, offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente romeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, comincia la seconda ora di energia contagiosa, un po' di saluti a Mirella, a Giulia e a Francesca che hanno scritto al 331-335-6565, siete bravissimi, vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio, grazie mille, ma grazie a voi che siete qua con noi tutti i giorni a farci compagnia, così come lo siete sui social network, super attivi, anche lì tanti saluti, grazie mille a tutti quanti, continuate a seguire Radio Liscio, cresciamo, diventiamo una enorme community della musica da ballo. Sentite, riprendo prima di lanciarci nelle feste, negli eventi, con questa notizia che mi tocca proprio personalmente. I millennial, ovvero quelli compresi tra l'81 e il 96, dove io sguazzo proprio pienamente, essendo un 84, è emersa essere la generazione più esaurita. Ecco qua, andiamo bene. Due fattori generano il nostro burnout, l'esaurimento fisico e psicologico. Da una parte c'è la disillusione, dall'altra la presenza massiccia della tecnologia nella vita quotidiana, dicono gli esperti. I millennial, ovvero noi, siamo cresciuti con l'idea, dicono, che il successo fosse solo il risultato dell'impegno personale, ed effettivamente io ancora ci credo. Ma poi cosa facciamo? Ci troviamo di fronte a sto mondo che ci offre un mercato precario, un costo della vita in aumento, e poi ti guardi intorno e vedi della gente che non vale veramente niente, ma veramente niente, diventare ricca e famosa esplodendo con truffe social oppure mostrando le chiappe su OnlyFans. Io sono cose che veramente trovo proprio indegne da un certo punto di vista, perché appunto forse sono cresciuto coi valori giusti, non lo so. Ci dicono che siamo insoddisfatti e depressi, e ci porta a volte la cosa anche a delle scelte drastiche come licenziamenti, nuovi lavori, cambi dello stile di vita, ma facciamo fatica a fare un po' tutto. Ecco, diciamo che siamo un po' una generazione cuscinetto. Non lo so, a me piace questa generazione, perché abbiamo vissuto il mondo come era prima della tecnologia, dei telefoni, e gradualmente l'abbiamo scoperto e abbiamo gettato le basi, no, di questo mondo che c'è adesso, anche se io speravo in un'evoluzione un po' diversa. Qua giorno che vai è sempre peggio. Io non so se saremo la generazione più bisfrattata, perché vedendo anche quelle che stanno venendo avanti c'è da mettersi le mani nei capelli. Sta di fatto che, cari miei millennials, dobbiamo darci una rilassata. Forse vivere con un sorriso, con un po' di leggerezza, può aiutare. So che non è sempre facile, però testè, sapete che cosa aiuta? Il weekend, il fine settimana. E io c'ho qua per voi una marea di eventi che stanno per partire ed essere apparecchiati uno via l'altro. Quindi mettetevi comodi, prendete il vostro taccuino preferito, perché tra poco parte la miglior rassegna per gli eventi del weekend che c'è in giro. Vi aspetto qua.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora, cari amici di Radio Liscio, rieccoci insieme e diamo anche il benvenuto a tutti gli amici che si sintonizzano con noi su Studio 1, quindi siamo in TV in tutta la Lombardia, incluse anche le province di Parma e Piacenza, e siamo qua per raccontare tutto il meglio di quello che accadrà in questo fine settimana. Tutti gli eventi che durante la settimana appunto trascorsa insieme ad Energia Contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio vi ho raccontato un giorno dopo l'altro e che stanno per prendere vita. E allora cominciamo il nostro viaggio e lo facciamo dal Veneto, dalla Sagra di Friola. Qua siamo in provincia di Vicenza, un evento che va avanti fino al 1° di giugno, perché è un weekend bello lungo, insomma ci porta fino appunto al 2 di giugno, molti prolungano come da queste parti, ed è una festa che vi farà ballare, divertire in compagnia e gustare tante specialità, tra le quali carne alla griglia e galletto allo spiedo, che sono due pezzi forti da queste parti. Rimaniamo sempre in Veneto, però ce ne andiamo a Peseggia, qua in provincia di Venezia, dove c'è la festa dei bisi. Pensate che qua vanno avanti fino all'8 di giugno. I bisi che cosa sono? I piselli, no? E naturalmente qua sono protagonisti di grandi piatti proprio nella tradizione di questo territorio. Da qui ci spostiamo, altro territorio, altra tradizione. Benvenuti in quelle di Sarmato, provincia di Piacenza, dove sabato e domenica va in scena la festa del salame, un evento super. Ovviamente il salame da queste parti è un'eccezionalità raccontata in mille modi, ed ecco che qua viene celebrata proprio in 2 giorni di feste, poi tutto accompagnato da prodotti tipici della cucina emiliana, piacentina nello specifico, tutta da gustarsi. E tra l'altro sempre lì a Grazzano Visconti, sempre in provincia di Piacenza, c'è un bel evento domenica 31 maggio che è un corteo proprio all'interno delle mura. Si rivive la visita della bellissima Valentina, signora d'Asti, in viaggio verso la Francia per incontrare il suo futuro sposo, il duca d'Orléans. E allora un po' di storia anche da queste parti. Via via, veloce veloce, sulle sponde del lago di Como, dove c'è Altrimenti ci arrabbiamo, una festa che si tiene di sabato proprio, ed è una manifestazione dove ci si sfida a suon di salsicce e birra, proprio come facevano Bud Spencer e Terence Hill, a cui è ispirata. Molto molto bella. E sempre da queste parti ci spostiamo sul ramo di Lecco, c'è il Nameless Festival, un festival che va avanti 2 giorni, dedicato alla musica elettronica. Esattamente siamo ad Annone di Brianza, ed è un festival meraviglioso, cercatelo online se siete appassionati del genere, sicuramente vi darà grandi soddisfazioni. Da qui via ce ne andiamo in provincia di Parma. Sapete perché? Ci sono due eventi splendidi. Allora, il primo è la festa del culatello, e si tiene a Polesine Zibello. Il culatello qua è definito il re degli insaccati, ed è quindi un appuntamento imperdibile, insieme a tutto il resto della tradizione dei salumi di queste zone. Questo evento va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete tempo per gustarvelo se siete nei dintorni. E già che siete lì a Parma, c'è il Parma Street Food Festival, ovvero tutto il centro è pieno di truck con un sacco di cose gustose da assaggiare, un sacco di prodotti tipici un po' da tutte le regioni, insomma un evento dedicato a tutti, super super gustoso. Che dite, a proposito di gusti, ce ne andiamo in Liguria? Mica potevo dimenticarmi la Liguria. Ce ne andiamo prima a Cengio, che sta in provincia di Savona. Anche in questo caso fino al 2 di giugno c'è questo Cengio in Festival, buon cibo, musica, motoraduni, Luna Park, tanto altro, una bella festa insomma in questa zona d'entroterra. Mentre invece a Casarza Ligure, e qua siamo sempre in Liguria ma in provincia di Genova, c'è la festa del vino di Verici, sabato e domenica, qua 2 giorni all'insegna dell'ottimo vino di queste zone. C'è la formula della taschina con il calice, si accede alle degustazioni di 14 aziende insomma che vi aspettano a Casarza Ligure, provincia di Genova. E per concludere questo blocco, sapori di Fivizzano, ci spostiamo dalla Liguria, andiamo un po' più in giù in provincia di Massa Carrara, ed ecco qua che è una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche appunto di questo territorio, una fiera che si sviluppa all'interno della città, dove si possono assaggiare prodotti proprio della zona come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tante altre specialità, giusto appunto lunigianesi, che è la zona in cui siamo. Mamma mia, io c'ho già l'acquolina in bocca, sono pronto a partire. E voi? Prima un po' di musica e poi torno, che ho altri tanti eventi da raccontarvi.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati e sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per riprendere il nostro viaggio a caccia di feste, sagre, sapori, eventi e manifestazioni in giro per l'Italia, per farcire il nostro weekend uno dietro l'altro. E allora riprendiamo dal Veneto, da Carbonara di Rovolon, dove c'è la festa dei bigoli. I bigoli sono questa pasta lunga, questo spaghetto fatto a mano che raccoglie benissimo il sugo, ovviamente protagonista di questo territorio, e non è l'unica festa, perché sempre in provincia di Padova, però ci trasportiamo a Luvigliano, che è una frazione di Torreglia, sempre appunto in provincia di Padova. Anche qua c'è un festival dedicato ai bigoli, giusto appunto il Festival dei Bigoli. Entrambe le feste sono farcite da questi bigoli, preparate in tutti i modi, e ovviamente musica, spettacolo, divertimento, eccetera eccetera eccetera. Dal Veneto facciamo un salto nel Lazio, eccoci qua, abbiamo tre eventi bellissimi. Allora, il primo è il Roma Celtic Festival, si tiene nella zona del Testaccio ed è un appuntamento proprio dedicato a un'immersione nella cultura, nella musica e nell'immaginario del mondo celtico. Quindi troverete aree food, rievocazioni, battaglie, duelli, insomma una vera e propria immersione in questo mondo fantastico. Spostandoci invece a Passo Scuro, sempre in provincia di Roma, c'è la Sagra della Tellina, questa vongolina piccolina che ovviamente è l'espediente per la festa, che poi si sviluppa intorno a tutto un benissimo menù di mare con fritture di pesce, cartocci di frutti di mare e poi giustamente questa tellina cucinata in tanti modi differenti. Una bella festa, Sagra della Tellina, Passo Scuro, provincia di Roma. Mentre invece, spostandoci sulle sponde del lago di Bolsena, sempre nel Lazio, in provincia di Viterbo, arriviamo alla Sagra del Lattarino. Anche questa è una festa che va avanti fino a domenica. Il lattarino, che cos'è? Questo pesciolino di lago, no? Che qua viene preparato, viene innanzitutto pescato la mattina dai pescatori e portato proprio per la festa, e ogni giorno appunto viene preparato in queste fritture dedicate appunto al mondo del lago, ecco, molto importante, quindi non perdetevela. Andiamo veloci però in provincia di Arezzo adesso, andiamo in Toscana a Lucignano per la Maggiolata Lucignanese, che di fondo è una gran festa dedicata ai fiori, alla primavera. Ci sono delle sfilate di carre coi fiori, tutta la cittadina è addobbata, i balconi, uno spettacolo meraviglioso veramente. Questo è un evento con tre sfilate, una sabato sera, una domenica pomeriggio e una sabato prossimo, se non mi ricordo male, vado a memoria, però insomma li trovate online se siete in provincia di Arezzo. Questo è veramente un evento molto molto bello. E poi concludiamo con due eventi in Emilia Romagna. Il primo a Miratoio, provincia di Rimini, che c'è la Sagra del Prugnolo, che è questo fungo che anticamente era considerato un qualcosa di eccelso, tanto che veniva dato soltanto ai nobili, no? È un fungo di questa stagione, qua viene utilizzato invece adesso per tante gustose preparazioni che vi attendono fino a domenica, quel di Miratoio, provincia di Rimini, così come vi aspettano a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la Sagra della Badessa. In questo caso stiamo parlando di una rievocazione del 1100 con tanto di accampamenti, gastronomia locale, eccetera eccetera. La leggenda narra dell'amore tra Lucia, la badessa del monastero di Sette Fondi, e il cavaliere Rolando, insomma un salto indietro di qualche secolo per rivivere anche questa bellissima storia. Eccoci qua carissimi, ho ancora qualche evento per voi, quindi aspettatemi qua, arrivo tra poco, ci gustiamo insieme qualche canzone e poi il nostro viaggio continua.

E allora carissimi, rieccoci sintonizzati con energia contagiosa sulle frequenze di Radio Liscio e su Studio 1 per gli ultimi eventi da raccontarvi in questo meraviglioso fine settimana che ormai è esploso, possiamo dire così. E allora riprendiamo il nostro viaggio e concludiamolo. Andiamo nelle Marche, prima a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, dove c'è la festa di San Michele Arcangelo, questo borgo piccolo, tranquillo, antico, che diventa fulcro di eventi, attività ed iniziative, una sagra molto bella di paese che si unisce ad una festa religiosa, un ricco menù gastronomico tutte le sere a pranzo e a cena. Da qua rimaniamo sempre nelle Marche, però ce ne andiamo in provincia di Macerata, esattamente a Morrovalle, perché c'è la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Questa si tiene questo weekend e anche il prossimo fine settimana, un evento come potete immaginare dal nome super gustoso, dove vengono preparate tutta una serie di tipicità locali in un gran clima di festa, musica, vengono diversi artisti, quindi ricercate Morrovalle, Macerata, sagra degli gnocchi con la papera. E da qui via, torniamo in Veneto per la sagra paesana di Ponte Grandi. Anche questo è un evento che va avanti fino al 2 di giugno, quindi avete qualche giorno per gustarvelo, un weekend ricco con stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli. Anche qua sulla loro pagina Facebook trovate tutto il calendario completo, comunque vi aspettano tanti prodotti artigianali, una bella mostra, insomma, festa paesana, dice già tutto, no? È rinchiuso tutto nel suo nome. Mentre invece a Santa Lucia di Piave, qua siamo in provincia di Treviso, si festeggia con le rane, festa delle rane per tutto il weekend, specialità tipiche, prodotti locali, tutte le sere spettacoli e musica dal vivo. Anche qua vi rimando al loro programma sul loro sito internet, però insomma la rana viene celebrata alla grande da queste parti. Siamo quasi agli sgoccioli e siamo quasi arrivati alla fine per questa puntata e per questo fine settimana. Le ultime due tappe ci portano primo a Palombara Sabina, qua siamo in provincia di Roma. E la festa è la sagra delle cerase, le ciliegie che vengono preparate per voi qua in ricchi menù gustosi, sia dolci che salati, e hanno preparato anche una bella passeggiata per scoprire il territorio, il loro programma è online, è una bella festa molto sentita da queste parti che porta tante persone. Poi le ciliegie, a chi non piacciono una tira l'altra. E chiudiamo a Confini, provincia di Rieti, chiudiamo nel Lazio con la sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico. Questo è periodo di prugnolo, ve l'ho detto anche prima, per una sagra che si tiene nelle Marche se non mi ricordo male, e comunque il periodo è quello giusto perché questo prugnolo viene fuori ed era un fungo molto nobile come raccontavamo, e adesso viene servito in questi eventi insieme in questo caso all'asparago selvatico e a tutto un bel programma di manifestazioni. Sagra del prugnolo e dell'asparago selvatico, Confini, provincia di Rieti. Signori, anche per oggi, per questo weekend è tutto, mica male, eh? Vi ricordo che trovate tutti questi eventi e tutti i racconti anche sulla nostra app di Radio Liscio, che potete scaricare gratuitamente da tutti gli store, quindi venite a trovare sia sull'app che sui nostri contatti. Dai, va bene, ma ci salutiamo tra un pochino, adesso ancora qualche canzone e vi aspetto qua, così ci diamo il buon weekend come si deve.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: È fatta, carissimi, anche per questa settimana è tutto. Non mi resta davvero che augurarvi uno splendido weekend. Spero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato abbiate trovato quello perfetto per voi, che sollazzi voi, i vostri amici, tutta la famiglia. Insomma, un grande applauso poi anche a tutti coloro che li organizzano, questi eventi, si danno davvero un grande affare per noi, e quindi è molto bello rendergli omaggio andando lì a trovare con tutto il nostro entusiasmo e tutta la nostra energia contagiosa, che giusto appunto vi saluta per oggi, per questa settimana. Salutiamo anche il mese di maggio e ci rivedremo on air sulle frequenze di Radio Liscio, naturalmente a partire da lunedì con i miei consueti orari, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Vi aspettiamo tutti quanti per farcir la vostra vita di tanta musica, festa, allegria e tutto il nostro mondo, il mondo di Radio Liscio. Ciao carissimi, alla prossima, buon weekend, tanti baci, divertitevi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

No, non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: mia madre mi ha influenzato indirettamente, devo dire. Quello certo. Che mi ha indirizzato più direttamente alla musica era mio nonno, che stava a Vigevano, no? Faceva il ciabattino, praticamente faceva scarpe su misura per ortopediche, e lui suonava il clarinetto. E nel piano dove abitava lui, dove lavorava lui e aveva la casa, perché aveva l'ufficio, il laboratorio in casa, a fianco c'era un signore che si chiamava Ritoce, che era maestro di pianoforte, e mio papà mi portava spesso a sentire questo qui che dava lezioni di pianoforte. Quindi la musica, io avevo 3-4 anni, wow. E cominciate a entrare il desiderio di partecipare in qualche modo, mi ha cominciato in quel periodo lì. Poi a mio padre a 5 anni mi ha comprato un'armonica elettrica, un'armonica a bocca, mm-hmm. E quella io l'ho imparata a suonare così a orecchio, e da lì è partita tutta la storia. Però il canto invece nasce dal fatto che questa famiglia di contadini, cioè io li aiutavo in qualche modo con il fratellino più piccolo che si chiamava Sergio, andavamo a pascolare i buoi, andavamo a raccogliere il fieno oppure nell'erba per i conigli, qualche volta arrancavamo le patate, insomma facevamo dei lavori. E alla sera, quando si mangiava presto, alle sette e mezza avevamo finito, questi qui in gruppo cantavano a cappella, wow. E canti tradizionali genovesi che si chiamano i Tralallero.
1: Ah, sì!
0: E io ero vicino a Giulietto, che era quello che praticamente faceva la voce più acuta, Armando faceva la voce più acuta, stavo vicino a Armando, perché io avevo la voce da ragazzino, quindi molto acuta, e copiavo quello che faceva lui, e ho imparato così a fare i Tralallero genovesi.
1: Wow.
0: Prima ancora del rock and roll, ecco, questo è.
1: Figurati, ma sai che ascoltandoti a volte penso che oggigiorno ci vorrebbe ogni tanto un'esperienza del genere, perché va bene la tecnologia e per carità io la amo, l'adoro e tutto, il telefonini, però un po' di contatto con la natura, con la terra, con le tradizioni, con il lavoro un po' manuale, un po', sai, ma ci vorrebbe un pochino, non dico adesso dei mesi a lavorare nei campi, ma per i nostri giovani, secondo me farebbe bene, no?
0: Ma io, le mie esperienze di vita mi dicono di sì. Per esempio, io un anno sono stato rimandato di matematica e geografia, mio padre, non volendomi pagare le ripetizioni, ma io andavo a fare l'aiuto bagnino d'estate ai bagni passeggiata a Vultedo, che è un quartiere di Genova, e lì arrotondavo e pagavo le mie lezioni. Quindi è anche una maniera per capire che le cose te le devi guadagnare, insomma.
1: Che bello, sono stati molto bravi loro e anche intelligenti a capire, forse avevano intuito che tu avevi questo dono, perché alla fine parliamo di un dono,
0: Ma la cosa è nata così, che io ho fatto lo spettacolo, facevo uno spettacolo in un teatrino a Virgo Potes a Sesto e Ponente, teatrino dei preti, e quella sera lì io dovevo ballare, dovevo fare il rock and roll acrobatico, se no che si è ammalato il cantante, e allora il pianista, che si chiamava Silvio Bagnai, mi disse: ma quando tu balli vedo che canti, tu te le sei studiate a memoria queste canzoni, sti rock and roll, perché non provi a cantare tu? E quella volta io ho provato a cantare, ma non sapevo che in sala ci fosse mio padre, che è venuto di nascosto a spiare cosa facevo, no? E mi ricordo che sì, andò molto bene, tant'è vero che da quel momento poi ho fatto il cantante, non il ballerino. Ma tornato a casa, mio padre mi prese da parte e mi disse: ma sai che tu hai un dono, coltivalo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo

articolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale, gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, più Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di

0: dice il CT, ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini, il Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza-Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner. C'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Coboli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Coboli e Berrettini.
1: È un giocatore molto, molto forte e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
2: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
0: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

sul finale della settimana, sul finale del mese, pronti per abbracciare l'estate. La temperatura sta salendo, si fa sentire questo clima muy caliente, siamo felici di vivere insieme il nostro viaggio quotidiano con la melodia italiana, con canzoni da ballo contemporanee e le loro novità, con le canzoni generazionali e le loro storie, racconti che andiamo a rispolverare, e poi abbiamo un momento con la chitarra che ci permette di cantare. Sappiamo che siete in tantissimi e siamo capitanati dal nostro Marco Sasso, che ci guida il timone di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, della radio, della televisione in tutta Italia, e siamo davvero contenti di stare insieme. E poi ci sono tanti appuntamenti da andare un po' a segnare in agenda, prendere il calendario con tanto di penna e testando che la penna scriva, perché abbiamo qualche data da annunciare che ci piacerebbe fosse dei nostri, perché davvero le vivremo a 360 gradi, e poi il fattore di conoscersi anche personalmente fa sicuramente la differenza. Altra carta, altra canzone, o meglio la prima carta, partiamo con la Generazione X, una canzone patriottica, Made in Italy. Abbiamo anche una canzone da ballo con questo titolo, ma ascoltiamo invece la versione dei Ricchi e Poveri. A te Angela e Angelo, la linea per la canzone.

0: Ed era made in Italy, prima l'ho annunciato all'italiana, perché quello che noi in Italia abbiamo di bello è che leggiamo le singole parole, quindi era made in Italy in italiano, ma la pronuncia inglese ovviamente made in Italy. Canzone dei ricchi e poveri, 1982, quando l'Italia vinse il mondiale. Ci fu anche un po' una storia particolare, perché subito dopo il trionfo della nazionale contro la Germania i giocatori presero di peso l'austero commissario tecnico Enzo Barzot e lo gettarono vestito in piscina senza dargli il tempo di sfilarsi l'inseparabile pipa in bocca. Quindi si tuffò con la pipa, che è un bel gesto di rilassamento, di goliardia, per aver vinto ovviamente il mondiale. Quando vinci un mondiale puoi permetterti ovviamente di tutto e non ci sono regole, ed è così. Siamo felici di ricordare spesso e volentieri questa annata, questo 82, che è stato un anno bellissimo, molto bello, e poi l'83 spaziale, però l'82 è stato davvero molto bello per quanto riguarda lo sport. Salutiamo il nostro caro nonno Mimmo, che ci segue costantemente, che ci ha scritto al 331 335 6565. Ci fa piacere vivere la giornata in tua compagnia e ci porti un po' della simpatia, della freschezza della Toscana, questo accento meraviglioso. Salutiamo anche tutta Firenze che è sintonizzata con noi. Anzi, dedichiamo la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, una canzone nuova di Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio, un tuffo nelle tradizioni. A te Marco. Arriva.
1: Buonasera!
0: Tra le vigne e il silenzio ci disperdiamo ogni
1: Ciao,
0: tanto.
1: Ragazzi!

canzone nuova prodotta dalla Mama Music, capitanata da Matteo Bensi. Questa Tra le vigne e il silenzio, canzoni che raccontano uno spaccato d'Italia. Tante volte, se ascoltiamo le canzoni di musica da ballo, ritroviamo quelle storie di vita vissuta. Quindi è importante portare ai giovani queste canzoni che all'interno trovano dei messaggi davvero storici da cantare, perché quando ci divertiamo, quando cantiamo, impariamo molto meglio che non magari quando ci soffermiamo solo ad ascoltare. Siamo al 29 di maggio e circa 73 anni fa, nel 1953, ci fu il primo uomo a scalare l'Everest. Ovviamente erano in due. Questa montagna per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, quindi unisce queste due filosofie di vita. E proprio quell'anno ci fu l'alpinismo estremo, perché appunto andiamo a scoprire i nomi, se li troviamo: Edmund Hillary e Norgi Tenzing scalarono gli 8848 metri, che vuol dire salire quasi di 9 km, quindi davvero un'altissima quota. Si soffermarono 15 minuti dopo aver piantato la bandiera britannica, e poi comodamente scesero. Ed è un fatto storico, perché davvero è una delle montagne più alte del mondo, e questo capitò proprio il 29 di maggio e merita la nostra attenzione e un ricordo. Altra canzone, si canta con la canzone acustica. Lo diciamo per gli amici che ci seguono su Radio Liscio: abbiamo pescato la carta

leggo negli occhi, e quando c'è la sintonia capita anche quello, che non bisogna parlarsi ma basta ovviamente uno sguardo. Canzone di Dino, pubblicata nel 1964, mentre il vero nome è Eugenio Zambelli. Una canzone che davvero ha avuto un grande successo, fu presentata al Festival delle Rose arrivando al terzo posto, quindi si meritò la medaglia di bronzo. Ai tempi c'era appunto il Festival delle Rose, il Cantagiro, c'erano un sacco di manifestazioni in giro per l'Italia che permettevano alle canzoni di essere ascoltate e messe in una sorta di vetrina, che poi ovviamente sono rimaste per tanti anni. Altra carta, altra canzone, procediamo nel viaggio della generazione silenziosa con Los Hermanos Rigual, Quando Calienta il Sol. Punto di domanda, Marco, quando calienta il sol? Sta spuntando.

Simona 40 con Sara il sogno mediterraneo, amami, amami, amami, amami, amoci, e poi ci si ama perché arriva l'estate. In estate siamo più buoni, e lo dice anche Quando calienta il sol, che abbiamo appena ascoltato, del Los Hermanos Rigual, canzone del 61 che è un'iconica serenata che celebra la passione e l'amore estivo. Quando arriva il caldo, arriva il sole, ci abbronziamo, ci sentiamo più belli e di conseguenza abbiamo più lo spirito di iniziativa. Il testo esprime il desiderio ardente di stare con la persona amata, paragonando il calore del sole sulla spiaggia al sentimento d'amore che brucia nel cuore. Che belle queste frasi, sembrano nostre, in realtà le stiamo un po' leggendo, sono dei suggerimenti che ci arrivano. E nel 61 nelle tabaccherie italiane, andiamo a ricordare un fatto simpatico, e lo ricorderanno le generazioni silenziose, le baby boomers che magari fumavano, perché spopolò una bizzarra trovata commerciale delle manifatture dei tabacchi, le scatole di fiammiferi "Svegliati e ridi". Ebbene sì, svegliati e ridi. All'interno di ogni scatolina, oltre ai fiammiferi, c'era un piccolissimo foglietto piegato con una freddura o una vignetta umoristica. Gli italiani iniziarono a collezionarli e a scambiarseli come figurine, trasformando l'acquisto dei fiammiferi da banale necessità quotidiana a momento di svago e gioco collettivo. Quindi guarda questa freddura, ce l'ho già, tieni, dammi la tua che non ho. E questo per dire che le risate sono sempre consone in qualsiasi ambito, in qualsiasi contesto, anche all'interno delle scatole di fiammiferi. Quindi se ogni tanto ci scappa qualche freddura, pensiamo alle scatole di fiammiferi che hanno influenzato la nostra gioventù e di conseguenza ci hanno portato a raccontarle così in diretta. Ti è piaciuta questa, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo segno, vabbè, se vuoi no. Ti dico sì, ma se non mi chiedi la domanda, ecco, appunto, era meglio non chiedere la domanda. 331-335-6565, vado a ricordare il numero per chi volesse interagire con noi, scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Ho pescato nel frattempo la generazione millennials, iniziamo a contare 1, 2, 3, siamo di aiuto a Fedez, ad Achille Laure e Orietta Berti, perché se tutti insieme contiamo in un battibaleno arriveremo a 1000, come il titolo della prossima canzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12.

1000 abbiamo contato per la durata di questi 3 minuti di canzone e ritorniamo al 29 di maggio. Oggi è la giornata internazionale dei pacekeeper. Chi sono i pacekeeper? Il termine pacekeeper è composto dalla parola peace, che pace, keeper, custode, quindi si traduce ovviamente letteralmente come operatore di pace, quindi ho piacere, ed è una giornata istituita dall'ONU per appunto celebrare le forze armate e la polizia degli stati membri delle Nazioni Unite che sono incaricati di missioni di pace. Quindi davvero dobbiamo fare la pace costantemente, come ci viene spesso detto, e cancellare le cose brutte che non sono di esempio per nessuno. A proposito invece di cose belle, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Ogni qualvolta che arriviamo verso la metà del nostro viaggio nella melodia italiana, arriva il segnale che l'archeologia del liscio è pronta a farci vedere un video, una reliquia, e quest'oggi ci balliamo un bel tango appassionato che si intitola Caro Tango, dall'orchestra di Castellina Pasi. Quindi lanciamo subito la linea all'archeologia del liscio.

0: tango, maestro Castellina.
1: Ed era il caro tango, alzatevi, alzatevi, alzatevi, perché il tango porta a fare il casquet. Quando lo si ascolta in qualsiasi momento della giornata tiene proprio spontaneo fare il casquet, e molti abbiamo visto attraverso la telecamera che appunto l'hanno preso in parola e l'hanno fatto. Siamo al 29 di maggio, domani sabato sera ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdego, quindi segnatelo a calendario ad andare alla Peschiera e gustarvi la serata con Paolo Bertoli, con tante canzoni da ballo, con la pista più grande e soprattutto con la familiarità proprio della Peschiera. Poi vi anticipo degli appuntamenti: il 5 di giugno ci sarà l'Admo in Tour con la partecipazione di Aido presso lo Zacca Ivrea, quindi vi aspettiamo con tutto il tifo, con appunto la forza di far vincere la melodia italiana contro la musica straniera, perché c'è una challenge, ma la parte importante è quella di dare spazio al tema delle donazioni di midollo osseo e delle donazioni di organi. A seguire il 6 di giugno al Philadelphia ci sarà la partita con le leggende del Torino, gli artisti, per dare il contributo alla realizzazione del Museo del Toro proprio al Philadelphia, quindi per tutti i tifosi ma non solo, anche per coloro che supportano lo sport. E poi il 14 di giugno alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo e con la partecipazione di Paolo Tarantino. Ci divertiremo un sacco, c'è la possibilità di prenotare già fin da ora, quindi mi raccomando, affrettatevi, si mangia, si canta e poi si balla, e davvero ci divertiamo intensamente. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora mi collego a un messaggio che abbiamo ricevuto. Sono Giuseppe Pluchino, vorrei Noi che sogniamo Veronica di Wilmer, grazie e saluti. Probabilmente dovresti essere il figliolo di Angelo, che è stato mio bassista per tanti anni, quindi grazie per il messaggio. Noi che sogniamo Veronica è una canzone a tipo di Menehito Bayon, che sono anni che non la eseguo, però ho trovato lo spartito con gli accordi. Che dici Marco, proviamo a farla? Alla peggio inventiamo un po' il testo, perché ho questo dubbio amletico.

Mamma mia, quanti anni sono passati se penso a questa canzone, perché era contenuta, mi pare, nel secondo disco, quello in cui c'era Mi innamorerò, forse no, addirittura quello prima con Io nel tuo che vedo il mare, Vecchia Corriera, e c'era anche questo Meneito Bayon. Grazie del messaggio e un abbraccio al papà, che so che continua a suonare con il liscio Simpatia. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione Baby Boomers. Stessa spiaggia, stesso mare, siamo già proiettati nell'estate, Piero Focaccia. Questa è la puntata estiva, eh? Stiamo mandando dei messaggi subliminali per andare in vacanza subito.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stessa spiaggia e lo stesso mare. Loro erano Marco e Alice, ma prima c'era Piero Focaccia con questa canzone dal sapore estivo che ci catapulta in vacanza, nata nel 1963. Una notizia simpatica per gli amanti dei motori, che nel 63 sulla pista di Monza, e salutiamo anche tutta Monza che è sintonizzata con noi con tutte le applicazioni, due moto Garelli cinquantini appositamente modificate stabilirono ben 8 mondiali di velocità e 8 record mondiali di velocità e durata, soprattutto alimentati ad alcol, quindi si ubriacavano, il motore si ubriaca, non lo sapevo questa cosa qua. Quindi i palloncini una volta venivano fatti ai motori e non ai piloti, poi sono cambiate le mode e i palloncini sono stati fatti a coloro che guidano rispetto ai motori. Quindi alimentati ad alcol, i cinquantini corsero ininterrottamente 24 ore a una media di 108,83, sfidando l'oscurità e la pioggia battente, perché le moto furono messe sotto sfida con le intemperie, con le luci che ogni tanto si spegnevano, perché appunto con la pioggia, le forti vibrazioni a tratti facevano spegnere il singolo faro anteriore che avevano questi Garelli. Però ci fu davvero questa sfida che durò 24 ore, e i piloti furono Gian Emilio Marchesani, Luigi Pastori, Robert Patrignani, Giulio Parnigotti, Luciano Spinello e Giampiero Zubani, che si susseguirono con queste due moto Garelli cinquantini. Quindi il record mondiale ai 108, diciamo che 108 di allora era una velocità assurda, penso, anche per come erano strutturate proprio le moto. Altra carta, altra canzone, procediamo nella generazione X. Torna Lucio Battisti con Una donna per amico. Ma può esistere una donna per amico? Punto interrogativo a te, Lucio. Sulle mani, e qua ci scateniamo. Questo riff

per amico Lucio Battisti con il testo di Mogol 1978. La canzone esplora l'eterno dilemma, sull'amicizia tra l'uomo e la donna. Ma può davvero esserci l'amicizia fra l'uomo e la donna? Il testo racconta la storia di un uomo che sceglie una donna come compagna di vita e confidente, perché ovviamente quando si coppia bisogna essere anche come si dice, essere anche amici, perché bisogna appunto trovare la spalla sulla quale potersi appoggiare. E cercheremo anche dei dati, se c'erano dei dati significativi su questa domanda, ma non li troviamo. Però quello che troviamo è che l'ossitocina è quell'ormone che alimenta l'amore e l'amicizia, quindi dobbiamo alimentarla, e questa canzone ci ha aiutato così a far aumentare l'ossitocina che abbiamo nel nostro organismo. E anche Socrate diceva una cosa importante, avevo visto una frase, sì, che tutti possono, che è importante. Ecco, non esiste nulla di meglio dell'amicizia, suggeriva Socrate, grande filosofo della storia. E ogni tanto dobbiamo attingere un po' dal passato. E poi questa canzone del 78 ci fa anche ricordare un fatto accaduto a Sanremo con Rino Gaetano, che si classificò al terzo posto con la canzone Gianna Gianna, quella che fa paramara, paramara, papà, che inizia così e subito la qualifichiamo, cioè ci entra subito nelle orecchie. Canzone che fu la prima in assoluta a contenere esplicitamente la parola sesso nel testo, e fu una mezza rivoluzione di costume, perché davvero certe parole non si potevano mettere nelle canzoni, anche se poi hanno sfatato un po' la storia, e oggi siamo completamente dal lato opposto, non ci sono più canzoni normali, possiamo dirlo. Siamo giunti al termine, Marco, dobbiamo salutarci? Ebbene sì, siamo ai saluti, anche oggi è volata, vi auguriamo un buon weekend, ritorneremo insieme lunedì con una nuova puntata di Melodia Italiana, carichi, ricchi, per una nuova settimana e soprattutto anche un mese nuovo che ci vedrà protagonisti anche nelle piazze. L'ultima carta generazionale prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con la Suonami Band, ci vediamo ad agosto, non credeteci, è il titolo della canzone. Ciao!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa

0: Di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali dei play-off. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la Nuova Romagna Folk, Mambo Strambo e Io Cerco Marito.

dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostoci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio: Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, proposteci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut, che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
0: L'economia.
1: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%.

0: rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprire l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina: si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
2: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta ha espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
1: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite, il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim, dopo l'ennesimo mancato mondiale.
4: È un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
3: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
4: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
3: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: meteo. Giornata di sabato caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'anticiclone e dunque tempo ancora tipicamente estivo su tutta l'Italia, con clima molto caldo. Prosegue dunque questa intensa anomala ondata di calore per il periodo, con massime che tornano fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti del centro-nord. Qualche annuvolamento in transito al nord, in prevalenza alto e stratificato, un po' di variabilità sarà possibile sulle Alpi occidentali, sulla dorsale appenninica, con qualche isolato e breve temporale nel pomeriggio. Poi domenica, ancora in prevalenza soleggiato e caldo, ma a fine giornata peggiora sulle Alpi, con i primi temporali in estensioni irregolari in serata anche alle vicine pianure. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: mia madre mi ha influenzato indirettamente, devo dire. Quello certo. che mi ha indirizzato più direttamente alla musica era mio nonno, che stava a Vigevano, faceva il ciabattino, praticamente faceva scarpe su misura per ortopediche, e lui suonava il clarinetto. E nel piano dove abitava lui, dove lavorava lui e lavorava a casa, perché aveva il laboratorio in casa, a fianco c'era un signore che si chiamava Ritoce, che era maestro di pianoforte, e mio papà mi portava spesso a sentire questo qui che dava lezioni di pianoforte. Quindi la musica, io avevo 3-4 anni, wow. è cominciato a entrare il desiderio di partecipare in qualche modo, mi ha cominciato in quel periodo lì. Poi a mio padre a 5 anni mi ha comprato un'armonica elettrica, un'armonica a bocca, mm-hmm. e quella io ho imparato a suonare così a orecchio, e da lì è partita tutta la storia. Però il canto invece nasce dal fatto che questa famiglia di contadini, io li aiutavo in qualche modo con il fratellino più piccolo che si chiamava Sergio, andavamo a pascolare i buoi, andavamo a raccogliere il fieno oppure nell'erba per i conigli, qualche volta arrancavamo le patate, insomma facevamo dei lavori, e alla sera quando si mangiava presto, alle sette e mezza avevamo finito, questi qui in gruppo cantavano a cappella, wow. e canti tradizionali genovesi che si chiamano i Tralallero. E io ero vicino a Giulietto, che era quello che praticamente faceva la voce più acuta, e cioè non Armando faceva la voce più acuta, stavo vicino a Armando, perché io avevo la voce da ragazzino, quindi è molto acuta, e copiavo quello che faceva lui, e ho imparato così a fare i Tralallero genovesi.
1: Wow.
0: Prima ancora del rock and roll, ecco, questo è.
1: Figurati, ma sai che ascoltandoti a volte penso che oggigiorno ci vorrebbe ogni tanto un'esperienza del genere, perché va bene la tecnologia, e per carità io la amo, l'adoro, e tutto il telefonini, però un po' di contatto con la natura, con la terra, con le tradizioni, con il lavoro un po' manuale, un po', sai, ma ci vorrebbe un pochino, non dico adesso dei mesi a lavorare nei campi, ma per i nostri giovani, secondo me farebbe bene, no?
0: Ma io, le mie esperienze di vita mi dicono di sì. Per esempio, io un anno sono stato rimandato di matematica e geografia, mio padre non volendomi pagare le ripetizioni, ma io andavo a fare l'aiuto bagnino d'estate ai bagni passeggiata a Volteno, che è un quartiere di Genova, e lì arrotondavo e pagavo le mie lezioni. Quindi è anche una maniera per capire che le cose te le devi guadagnare, insomma.
1: Che bello, sono stati molto bravi loro, e anche intelligenti a capire, forse avevano intuito che tu avevi questo dono, perché alla fine parliamo di un dono,
0: Ma la cosa è nata così, che io ho fatto lo spettacolo, facevo uno spettacolo in un teatrino a Virgo Potens a Sesto e Ponente, teatrino dei preti, e quella sera lì io dovevo ballare, dovevo fare il rock and roll acrobatico, se no che si è ammalato il cantante, e allora il pianista, che si chiamava Silvio Bagnai, mi disse: ma quando tu balli, vedo che canti, tu te le sei studiate a memoria queste canzoni, sti rock and roll, perché non provi a cantare tu? E quella volta io ho provato a cantare, ma non sapevo che in sala ci fosse mio padre, che è venuto di nascosto a spiare cosa facevo.
1: No?
0: E mi ricordo che sì, andò molto bene, tant'è vero che da quel momento poi ho fatto il cantante, non il ballerino, ma tornato a casa mio padre mi prese da parte e mi disse: ma sai che tu hai un dono, coltivalo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la Nuova Romagna Folk, Mambo Strambo e Io Cerco Marito.

Dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio, Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, proposteci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

bella gente, buon venerdì 29 maggio 2026. Ciao Cinghia. Oh santo cielo, ti vedo già flu. Adesso durante il primo pezzo rifacciamo il collegamento, lo voglio più pulito. Ah, ste tecnologie. Come va? Oggi ultimo giorno della settimana. Ieri sera qui no, ma attorno ha piovuto, da qualche parte ha fatto anche dei disastri, per cui la temperatura oggi è un pochino più piacevole. Ci sono 23 gradi in questo momento e dicono che comunque da martedì cambia tutto, cioè si ritorna alle temperature ideali del periodo, 22-23 gradi di massima, che di solito è la temperatura che c'è alla fine di maggio, anche se martedì sarà 2 giugno, quindi saremo ai primi di giugno, ma anche quella è una temperatura da primi di giugno e non i 35, tutti i record battuti in quella dell'Europa, e soprattutto un aumento di casi di anziani che non hanno retto, perché gli anziani, i diversamente giovani, il caldo lo sopportano meno di quelli più giovani e di quelli che invece non si considerano diversamente giovani. Quindi bisogna fare attenzione. Come va? Se prendi la scaletta viene meglio. Oggi me l'ha stampata in tonalità di grigio. Ogni tanto anche, qui parliamo sempre di nuove tecnologie, no? La mia stampante ha la sua intelligenza e se non le dici comportati come ieri, lei decide autonomamente e dice oggi te la stampo con la scala di grigi, e va bene, può essere anche piacevole, diciamo che riposa di più la vista. Oggi è il 149esimo giorno dell'anno, ne mancano 216 a fine anno ed è Santa Ursula, che fu la fondatrice delle Orsoline, che sono le suore del Sacro Cuore. La contrapposizione: ci sono le Orsoline e ci sono le Marcelline. Lo so perché mia mamma andò alle Marcelline della Buffo, perché era interna e dalla, è una cosa tremenda, ma i miei nonni lavoravano, per cui avevano la drogheria, per cui l'avevano messa interna, e lei dalla finestra della camera del suo dormitorio vedeva casa sua, che è una cosa terribile. Là è casa, perché io sono qui dentro a dormire, perché i nonni lavoravano. Va bene, è la giornata mondiale delle forze di pace, quindi di tutti quelli che fanno parte

quelli che cercano, e ce l'hanno dura in questo periodo, di mantenere la pace in determinate zone di guerra, anche perché non c'è più rispetto neanche di queste forze di pace da parte di alcuni belligeranti, gli sparano tranquillamente sopra e se ne fregano. Ma dove andrà questo mondo ormai? Allora, 11:07, parliamo con il primo brano di oggi. Cinghia, ricordati che adesso rifacciamo. Cinghia e Marco Sasso, polistrumentista, bravissimo musicista, nonché mio regista, è unista. Allora, la mia amica di sempre, e ce la canta la Lella Blu. È bello avere un'amica di sempre che ti sostiene, la depositaria dei tuoi segreti.

Allora, era la mia amica di sempre, di Lella Blu. Mi fai vedere quella fotografia che ti ho detto che mi sarebbe piaciuto vedere? Perché comunque ci viene richiesta da alcune signore. Eccoli qui, Lillo e Chanel. Chanel è a destra, Lillo a sinistra, e quello dietro è il gran patron, il cinghia, il gran patron di Lillo, perché Chanel è diventata la cagnolina della sorella del cinghia. Però hanno fatto presentare i due cagnetti e Lillo guarda con espressione curiosa, ma secondo me già innamorata da questa espressione, con l'occhio languido del maschio che ha scoperto la femmina. Lei, come la vedete, con espressione molto più timida e molto più raccolta, dicendo: orbene sì, sono una femminuccia, cosa vuoi da me? Ecco, questa è la come si sono presentati i due. Poi ovviamente messi a terra si sono annusati in tutti i modi, in tutti i sensi e in tutte le zone dove di solito si annusano i cagnetti. Bene, allora alle 11.12 abbiamo, intanto vi ricordo il numero di telefono 331-335-6565 con il quale potete mettervi in contatto con noi in diretta, qui a Canzoni Senza Frontiere, con WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Studio 1 TV Lombardia e il network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, provincia veneta di Belluno. Dai che oggi dovrebbe fare un pochino più fresco. Il marasma in questo momento, ho appena visto il radar, perché è bello guardare il radar, si vede la situazione in tempo reale delle nuvole, dei temporali. Anzi, ho purtroppo inquinato mia nipote, che dopodomani farà la comunione, perché la prima cosa, quasi 10 anni, però sul telefono: papà, papà, mi fai vedere il radar? Perché le fa vedere, lei ha paura dei temporali, appartiene alla categoria di quelli che hanno paura non tanto del temporale in sé, dei tuoni. Io le ho detto: guarda che quelli pericolosi sono i fulmini, e lei ha paura dei tuoni. Non c'è verso, fino a quando era piccolina. Allora, sono un pirata, sono un signore. C'era stata richiesta da Isabella Sagermano una canzone del 1978 di lui, il bello degli anni 70 della canzone internazionale. È il cantante spagnolo che ha venduto più dischi al mondo, 300 milioni, quindi. Oggi non è più un giovinetto, ha 83 anni anche lui, ed è Julio Iglesias.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: E noi ci fa piacere, il mio grande successo, lo conoscete? Le rose bianche, eccola!

Le rose bianche. Era Roberto Tagliani, non l'ha annunciato perché tanto facevano tutto loro, perché era della peschiera di Valdengo. A proposito, dopo, no, domani sera, perché oggi è il 29, venerdì, domani è sabato 30, alla peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Paolo Bertoli e sarà lui l'animatore della serata. La peschiera di Valdengo domani sera 30 di maggio, sabato. Allora, siamo alla Eva Zanicchi, il secondo vintage di oggi. Il primo è stato Julio Iglesias. Eva Zanicchi, ragazza del 1940, portati benissimo i suoi 86 anni, nel 1974 cantava Testarda io, canzone scritta da Cristiano Maggioglio. E cosa succede? Che di questa canzone si imbaghisce Luchino Visconti, che la mette nel suo penultimo film, Gruppo di famiglia in un interno. Cosa succede? Che a un certo punto del film Burt Lancaster, che è l'attore principale, nella sua casa di Roma, dove convive con dei giovani, sta ascoltando della musica classica quando improvvisamente sente Testarda io. Va a vedere cos'è questa Testarda io e scopre i giovani che si stavano combinando in un ménage à trois, un diciamo così appuntamento coinvolgente in tre, ecco, tradotta letteralmente, ti va bene Ciglia? Appuntamento coinvolgente in tre, cioè un'orgetta, insomma, detto fuori dai denti, ménage à trois, però molto più elegante, molto più. E in funzione di questo fatto, siccome il film stava avendo un certo successo, perché questa scena fu iconica e passata poi nella storia del cinema, la canzone entra in hit parade e ci resta per 6 mesi e vende oltre 500.000 di copie. Testarda io, Eva Zanicchi.

0: era Testarda Io di Iva Zanicchi, sempre brava. Stamattina siamo partiti, come si dice, romantici, lenti, vi stiamo portando verso questo weekend con dolcezza, con per esempio, guardate Nonno Mimmo di Firenze, me lo fai vedere? Guarda, mi scrive, guarda che mazzo faccio alla mia signora, bellissimo, tavolino stile veneziano e due vasi con delle bellissime rose, che poi sono di stagione, in questo momento ne ho tante anch'io qui fuori, e questo è un bel pensiero per la tua signora, bravo Nonno Mimmo di Firenze. Devo pensarci anch'io, perché l'uno è il compleanno anche della mia signora, quindi dovrò provvedere anch'io alle rose o fiori simili, anche se lei no, non voglio niente, non voglio regali, no, no, no. Bel mazzo di fiori, no, poi si sciupano, una bella pianta, no, poi devo bagnarla. È una che ti stimola, ti dà la voglia di fare un regalo gioioso, un regalo d'amore, di partecipazione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma. Buon weekend a Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buon fine settimana da Maria Rosa. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Maria Rosa, grazie Irma di Imperia. Buon fine settimana anche da parte nostra, Luigine e Antonio di Trecate. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana e tanti auguri alla tua nipotina per la prima comunione. Sì, c'è fermento. Perché poi è bello, perché diventa una riunione di famiglia totale, arrivano figli, nuore, figlie, generi, nipotini, vecchi amici che ci si incontra quando ci sono i matrimoni, i funerali e appunto le prime comunioni. È bello, domenica sarà molto bello, anzi poi dato che c'è il weekend lungo alcuni si fermano anche per qualche giorno. Sono Graziella da Berniasco, ciao Graziella, che è quella che ha augurato la buona prima comunione. Ciao Ettore, per favore mi fareste ascoltare, ecco, non ero stupido, cioè nessuno chiede una canzone, mi fareste ascoltare Piange il telefono di Domenico Modugno? Ti ringrazio Giorgio di Cossato Biella. Buongiorno Ettore e Marco, buon fine settimana da Nonna Rina di San Giorgio. Marco, cinghia anche per te. Ciao Ettore, buon venerdì, ancora 10 giorni di lavoro, poi 15 giorni al mare e poi in pensione, so già chi sei. Sarà un giugno dolcissimo. Buon fine settimana Giancarlo D'Alesa. Vedere la pensione è come, non è come vedere, è decisamente superiore che vedere la fine dell'anno scolastico, non l'ultimo giorno scolastico, perché qui non è la fine dell'anno scolastico, è il raggiungimento della laurea, il raggiungimento della pensione, è veramente un totale cambio di vita. Giancarlo D'Alesa, vedrai. Rosaria mi era stata chiesta da Caterina di Alessandria, interpretata da Dino Crocco. Dino Crocco è stato veramente un grande anche della televisione, non solo della musica. Era un po' il mio antagonista su Telecity quando io facevo la bustarella su Antena 3. E lui era quello appunto che in Piemonte e non solo, anche in Lombardia, perché Telecity copriva Liguria, Piemonte, Lombardia, credo anche adesso fa parte di un network nazionale, ma all'epoca eravamo le televisioni locali che avevano un'evoluzione. Rosaria di Dino Crocco, a gentile di
1: caro

Dino Crocco. Ciao Dino, ovunque tu sia, Rosaria. Era un po', come dire, Fred Buscoglianeggiante. Aveva un po' quello stile. Ciao Ettore, buon fine settimana a te e a Cinghia, Maria Letizia. Maria Letizia da Luino. Allora, Matteo Bensi, l'abbiamo già passato ieri, ci è stato chiesto ancora da Karin e Alice, la novità, perché è il suo ultimo disco, Un bacin d'amor. Oh, tra ieri e oggi però il programmatore è proprio sul romantico perso, eh. E vai che vai, Un bacin d'amor del Matteo Bensi. Adeguiamoci già.

Un bacino d'amore per Karin e Alice di Matteo Bensi, 11:38. Allora, aspetta che c'è qui Max di Ozzano, in provincia di Bologna, anche lui che chiede una canzone al giorno perché tiene il leva il medico di torno. Buon venerdì Ettore, potrei ascoltare Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante? E se ne parliamo per lunedì. Allora, terzo vintage di oggi, questo è un ragazzo del 44, Gianni Morandi, che per Piero di Vinovo in provincia di Torino, che aveva chiesto una canzone del Morandi del 1968, Il cigno bianco. Se c'è il cigno bianco, c'è il cigno nero, non abbiamo notizie del cigno grigio, ma faremo ricerche. Gianni

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo il cigno bianco, il terzo vintage di oggi alle 11.42, la Irene Grillo

era la bellezza di una donna. Grazie per averci fatto ascoltare anche oggi Matteo Bensi. Oggi al lago si sta un po' meglio, c'è una bella arietta, noi a spasso sulla riva, buona giornata. E vi invidio, perché se c'è una bella arietta, la temperatura è gradevole, fare una passeggiata in riva al lago è wow wow bello. Complimenti, buona passeggiata, fino, godetevela fino a martedì. Poi da martedì danno giornataccia, acqua, tuoni, fulmini, saette, grandine e quant'altro, e la temperatura si abbasserà, non saranno più 30, 32, 35, perché 35 gradi qua nel cuore del Monferrato in collina a maggio non si era mai visto. A parte che in questi giorni ho visto cose che non avevo mai visto. Ieri, subito dopo la trasmissione, mi sono fiondato in televisione a vedere Sinner a Parigi. In vita mia non ho mai visto uno che sta vincendo 6-2, 6-3, 5-1 al terzo set e perde. È diventato di colpo umano, con un malore che ci sta a quei livelli lì. E comunque bravo, perché ha giocato fino al quinto set, quindi rispetto per l'avversario, rispetto per il pubblico, ma era una larva, non era il solito Sinner. Gli bastava, pensa che gli bastava quel game, sul 5-1 faceva 6-1 e andava a riposarsi. Vabbè, adesso si riposerà fino a Wimbledon. I vinili di casa Andenna alle 11.48. Allora, su questa canzone, che è la preferita di mia figlia Gioele, si sono innamorati e sposati centinaia di migliaia di persone nel mondo. Secondo me è veramente una delle canzoni romantiche più belle di sempre. Difatti la rivista, la Bibbia, Rolling Stone la mette all'86esimo posto delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. È un brano del 1966, signore, pronte a dislinguarvi, perché è veramente wow wow questa. Percy Sledge con questa canzone fu il suo debutto, cioè uno debutta con questa canzone e viene ricordato nel mondo perché è una delle canzoni più belle di sempre, uno dei lenti più belli di sempre, una delle poesie romantiche più belle di sempre. When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna. Percy Sledge.

0: say the real truth.
1: When a man loves a woman, quanti si sono, l'hanno ballata e mentre la ballavano Cupido ha lanciato la freccetta, sono innamorati, sposati, ma a volte queste, quanti possono raccontare la storia di una canzone, di una musica, quelli che dicono è la nostra canzone, quella che ha fatto scoccare la scintilla, l'emozione. Sì, va bene, no, ho dovuto mettere il giderino perché queste sono le rogne della grande tecnologia. Se io facessi solo la radio mi metto le polo che voglio. D'estate sono gialle, bianche, azzurre, sono quelle chiare, abituali, maniche corte e vai che vai. No, è arrivato il supremo che ha detto al Cinghia: com'è che Ettore oggi è un po' più scuro del solito? In che senso più scuro? È più scuro come mai? Ha cambiato l'illuminazione? No, è sempre quella. Posso accenderne anche un'altra se vuoi, ma non mi piace perché mi dà troppa, così ancora peggio. Mi è stato messo un impianto luci che mi permette di andare in radio liscio visione, ma la maglietta gialla, pensate, la maglietta gialla è talmente gialla e rifrangente che ti fa diventare più scuro il volto, perché ho dovuto mettere il girerino. Queste sono le menate della diretta, di quando uno dice: vai, io sto facendo la radio. No, c'è anche la televisione, quindi devi stare attento alle luci, va bene? Questo è un ufficio, non è uno studio televisivo, è un ufficio adattato a studio radio prima e televisivo adesso. Allora, dopo When a Man Loves a Woman di Percy Sledge del 1966, siamo ai saluti a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo lunedì, quindi buon weekend di tutto cuore. E un bel valzer di chiusura oggi ci sta. Sogno proibito. Ciascuno di noi ha il suo sogno proibito. Balliamolo in valzer con Edmondo Comandini e la sua fisarmonica.

0: Non posso neanche fare l'1-2-3 del valzer perché c'è la latenza, quindi il ritardo fra me e la musica. Din don, din don, din don, din don. Quello però lo posso fare senza problemi, perché anche se c'è uno scarto di un secondo e mezzo, due secondi, il mezzogiorno è mezzogiorno e da lì non si scappa. Il mezzodì su questo valzer dell'Edmondo Comandini, ci sono troppe di Edmondo Comandini, sono proibito valzer. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ne manca ancora una, perché noi veniamo in onda da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con determinazione, convinzione, amore e considerazione di quello che mandiamo in onda nei vostri confronti. Aspetta che è arrivato un altro messaggio che mi dice questa qui no, lunghissima, ve la leggo dopo le reclame e le news. Quindi, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse

0: 331 335 65 65.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, dalla Radio Liscio Visione. In questo momento siamo in diretta televisiva anche con Studio 1 in Lombardia e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, il messaggio era di un'amica che scrive tutti i giorni, Isabella Solgermano. Vengo da Roma, sono nata a marzo del 1963, i miei nipoti si chiamano Remo e Priscilla, è una sorella che si chiama Letizia. Quante cose vuoi farci sapere di te? Non entro oltre. Mi fai sentire la canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico, su Radio Liscio? Ma ieri no, quando è, ma non è molto che abbiamo fatto a sentire, mi sembra tu che l'avevi chiesta, non lo so, vabbè, faremo delle indagini in materia perché abbiamo ovviamente tutte le scalette una in fila all'altra, quindi vediamo quando l'abbiamo mandata e quando l'hai chiesta, perché se chiedi sempre le stesse cose ti diciamo, cioè, no, ecco, allora, giorni inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui non si produce niente, non si crea niente, non si bivacchia e basta, si sopravvivacchia e basta. Quelli sono i giorni inutili, ma a volte sono utili anche loro, perché non sempre bisogna fare. Ci sono delle giornate in cui ci si può anche solo lasciar vivere e a volte sono anche le giornate più belle, quelle in cui uno è, come si dice, in panciolle. Ah, Rita Jessi.

Erano i giorni nudi della Rita Jessi. No, stavo leggendo un messaggio molto divertente che mi è stato mandato da Siro, che dice: stamattina la radio la si deve ascoltare sempre, sempre, e poi 5 smile di risata a crepapelle. Firmato Siro. Sai, io sfondi una porta aperta, sono d'accordissimo. Anche perché la radio è una compagnia che non ti chiede niente, ti fa proprio la compagnia da sottofondo della vita. Ecco, la radio è un bel sottofondo della vita. Questa mi è venuta adesso, non è male, scrivetevela e mettetela nelle citazioni di Ettore Andenna dopo la sua scomparsa. Aveva detto: la radio è un sottofondo della vita. È vero, perché non chiede niente, ti accompagna, ti dà notizie, musica, compagnia. Io mi ricordo una suocera, quando ancora non andavano di moda le trasmissioni del mattino, che modestamente ho inventato io in televisione, che ascoltava sotto l'immagine fissa della televisione, c'erano le radio, e mia suocera teneva accesa la televisione perché il sottofondo era la radio che veniva trasmessa dalla televisione mentre lei faceva i mestieri di casa. La radio è sempre una compagnia. Pensate poi quando vi passa i vintage, quelle canzoni particolari di Canzoni Senza Frontiere. Per esempio, un gruppo, questa è una chicca, perché chi se la ricorda? Io, perché le trasmettevo all'epoca alla grande, a Radio Monte Carlo, i Flora, Fauna e Cemento, che era un gruppo di musica leggera attivo negli anni 70. Era stato formato dal mio amico Mario Lavezzi, mio amico su Facebook, ogni tanto ci scriviamo delle robe. C'era anche Ciro D'Amico, che poi lasciò la formazione e fondò i Daniel Santa Cruz Ensemble. Allora, nel 1972, l'anno del maggior successo della band, Mondo Blu, una canzone scritta da Mogol e Battisti, diventa il successo dei Flora, Fauna e Cemento, 1972. Non e adesso so. Ve la

Allora, era Mondo Blu, Mogol Battisti, gli autori, i Flora, Fauna e Cemento. Oh, i nati famosi e i morti famosi di oggi, 29 maggio. Dante Alighieri, sei fusi come immobile, dato il multazzo, no, quella è un'altra roba. La bocca sollevò dal fieropasto quel peccatore, forbendo la capelli di capo che le avevi retrogato. Questo è Dante Alighieri. Era nato il 29 maggio del 1265. Rupert Everett, grande attore inglese, nel 1959, con una vita privata segretissima, ed è stato sempre bravo a mantenerla segretissima dopo che si è dichiarato ufficialmente omosessuale, però ha avuto dei film in cui faceva l'innamorato di bellissime donne. Giovanni Gentile, filosofo, uomo anche di importanza politica, nasce italiano, nasce nel 1875, il 29 di maggio. Peter Higgs, premio Nobel, nasce nel 1999, il bosone di Higgs, detto anche la particella di Dio. Per uno che lo scoprì, che era ateo, non è male, perché pare che questo bosone di Higgs sia quello che certifica la materia di tutte le altre particelle esistenti nell'universo. E poi John Fitzgerald Kennedy, era nato nel 1917, poi venne assassinato nel 1963, presidente degli Stati Uniti d'America. I morti famosi: John Barrymore, un grandissimo attore americano, teatro, cinema, e poi era una famiglia di attori, quella dei Barrymore, che ebbe successo all'inizio del secolo scorso, fino quasi a metà del secolo scorso, in America. Jeff Buckley, cantante famoso in America, purtroppo morto giovane, perché morì nel 1997 e lui era del 1966, 31 anni. La sua canzone più famosa era Grace. Poi abbiamo avuto Franca Rame, grande attrice di teatro, moglie di un premio Nobel, Dario Fo. Franca Rame è morta nel 2013. E poi un'attrice austriaca naturalizzata francese, che ha rappresentato un po' un simbolo della mia adolescenza, perché Romy Schneider è morta nel 1982, non si sa per un attacco cardiaco o per altri motivi, un anno dopo che le era morto il figlio, quindi era caduta in una depressione terribile. Ma Romy Schneider, oltre ad essere stata l'amorosa di Alain Delon per tanti anni, ma era stata Sissi, l'imperatrice, la trilogia di Sissi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, e all'epoca era un filmone, ancora adesso è nel reparto cult della cinematografia mondiale. Va bene, dove eravamo? Col Mondo Blu, adesso c'è la Madonnina degli Alpini. La Madonnina degli Alpini di Marco Del Clano è una canzone che ci viene richiesta spesso, piace, piace. E allora mandiamo, se piace.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oh, una canzone che mi piace molto, La Gilera del

che bella la Gilera del 63, con immagini originali, no? Trovata per poter fare il filmato e quant'altro. No, siccome io ho avuto una Gilera che mi era stata regalata da Enrico Vaime, quindi grande autore radio, televisivo, teatrale, che mi disse: vieni a prendertela perché io ho paura di andarci. E mi ricordo che andai a prenderla, lui abitava lì vicino a Corso Sempione a Milano, andai a prenderla e per due anni, giovinetto, stiamo parlando del 1972, andai in giro con questa Gilera. Mi ricordo una volta che l'ho dato al parrucchiere, venni fuori, all'epoca non c'era l'obbligo del casco, per cui andavi a capello al vento, e il mio parrucchiere: ma come, ti ho fatto una fatica a mettere a posto tutti i capelli quando ce li avevo e adesso mi vai in moto. Gli ho detto: quando si va in moto, si va in moto, vero Cinghia? Anche lui va in moto. Poi gli piace andare in moto con la canotta da vogatore, e adesso che ha il tatuaggio da mostrare mentre va in moto si sente ancora più macho man. Allora, la Gilera del 63 lascia il posto ai vinili di Casandenna, secondo di oggi, quello che conclude la settimana, quello che è 85esimo nella classifica delle 200 canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. Però qui siamo addirittura nelle prime 100 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. Ed è un brano degli, aspetta che ho preso tutte le note, degli House of Pain, che è un trio rap statunitense che nel 1992 ci canta Jump Around, cioè saltaci attorno, salta in giro, salta lì attorno, tu salta. Jump Around è un brano che ha un brano beat incalzante ed originale, che riscosse un buon successo non solo come vendite, ma piaceva molto alle radio, lo passarono tante volte alle radio. Poi divenne ancora più famoso perché venne inserito nel film Mrs. Doubtfire con Robin Williams, sapete, quello dove lui si traveste da governante per poter vedere i figli, perché la moglie non voleva, era in causa di divorzio, non voleva che lui vedesse i figli. Allora lui va a fare la governante in casa della moglie per poter vedere i figli. A un certo punto fanno sentire questo brano e lui si mette a ballare scatenata. Jump Around degli House of Pain, 85esima nelle canzoni più belle di sempre.

oggi, 29 maggio 2026, su Radio Liscio, il dottor Marco Sasso, non è dottore ma un titolo di dottore in Italia oggi non si nega più nessuno, detto il Cinghia, e a me Ettore Andenna. Confutiamo questa classifica della rivista Rolling Stone che mette questa Jump Around all'85esimo posto. E abbiamo portato un esempio fra di noi mentre chiacchieravamo. Ma vuoi dire che questa è meglio di Mamma Mia degli ABBA, che invece è più indietro in classifica? Ma con che criterio avete scelto queste canzoni? Confutiamo! Confutiamo oggi nel 2026! Forse perché i gusti sono cambiati, ma noi confutiamo, perché oggi l'importante è confutare, oggi l'importante è ribellarsi, oggi l'importante è essere contro, e noi siamo contro, vero Cinghia? Siamo contro. Tu poi oggi con la maglietta avvocatore, dall'inizio della settimana ecco la maglietta avvocatore, gli manca solo una bella Harley sotto il sedere, finta, no? Ecco, una poltrona tipo finta Harley con cui farmi la regia, e sarebbe più credibile di come è in questo momento. Mentre sto dicendo queste cose mi guarda così, con un'espressione un po' schifata, come dire, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? 12:35, amico sole la mia gente, come ci canta l'orchestra Grande Evento, però canta Mauro Ferrara questa volta, che è quello che poi fa l'acuto finale, perché ci tiene a fare l'acuto finale, vediamo se lo fa anche oggi, vai!

0: se non avesse fatto l'acuto finale ci sarei rimasto male. Era Mauro Ferrara dell'orchestra Grande Evento in Amico Sole e la mia gente. Siamo al quinto vintage di oggi, che poi non è tanto vintage perché è del 2019. Ci ha vinto Sanremo Mahmood con questa Soldi, che ci è stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Lui ci chiede, anche lui come molti altri, una canzone al giorno perché toglie il medico di tono. Vince Sanremo nel 2019, chi vince Sanremo ha diritto di partecipare all'Euro Song Festival, partecipa all'Euro Song Festival e arriva secondo. Quindi Mahmood, grande successo, lui è un ragazzo del 92, quindi quest'anno ne ha 34. E la canzone del 2019. Soldi, soldi, soldi. Non sono la felicità del mondo.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora.
2: Afrodite, la dea dell'amore. A Luigi.
1: Ha già fatto tutto lei. Rossella Ferrari. Oh, oh, oh, oh. E in Casanova.

Afrodite, Gossella Ferrari e Casanova, 12:48, il cine calendario. Qual è il giorno abbinato ad oggi, 29 maggio? Qual è il film abbinato a oggi, 29 maggio? È Demoni e Dei, un film del 1998 che è una candela, qui dicono, che si spegne, un film di ultime cose, di nostalgie e rimpianti. Racconta infatti tra realtà e finzione il periodo finale della vita del regista James Whale, uno dei fondatori dell'horror, per intenderci, che piace a moltissimi l'horror, autore di Frankenstein, dell'uomo invisibile, della moglie di Frankenstein, prima che si suicidasse il 29 maggio del 1957. Adottando il romanzo di Christopher Bram, Father of Frankenstein, in cui si immaginano gli ultimi giorni di vita di Whale, Demoni e Dei mostra un Whale segnato dai ricordi come soldato nella Prima Guerra Mondiale e da quelli di regista, attività da cui si era ritirato. Quindi, dedicato al giorno in cui si è suicidato, il 29 maggio 1957, il film Demoni e Dei di oggi, 29 maggio. E qual è il film del 30 maggio? Visto che il 30 maggio non sono in onda, beh, uno dei più grandi film di fantascienza fatto da Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Pensate che sta per uscire un nuovo film di Spielberg, che uscirà adesso i primi di giugno a livello mondiale, che dicono che riporta Spielberg alla sua bravura di 20 anni fa, ed è praticamente una risposta ai quesiti che lui aveva propalato, bello propalato, wow, stamattina sono in forma, nel film Incontro ravvicinati del terzo tipo. Ci sono delle risposte in questo nuovo film di Spielberg che sta per uscendo a questo film, che è abbinato al 30 maggio, quindi domani, che è sabato. Il 30 maggio del 1977 è la data in cui vari abitanti di Muncie, in Indiana, avvistano gli alieni nel cielo. La notizia viene riportata nell'edizione del giorno successivo dal quotidiano locale The Muncie Star. Allora, è per questo che il 30 maggio del 1977, ma il 30 maggio come data, viene abbinata al film Incontri ravvicinati del terzo tipo, con Richard Dreyfuss, François Truffaut, c'erano un sacco di personaggi in questo film, ma una delle regie raffinate di Steven Spielberg. Mentre per il 31 maggio, domenica, ve lo ricorderò lunedì primo di maggio, perché così faccio due film in un giorno e che bastano e avanzano. Allora, siamo alle 12:52, siamo alla Sonia De Castelli. No, andiamo con il Dick Dick. Ho visto che hai già messo il Dick Dick, perché sulla mia plancia di comando compare il disco che sta per mandarmi il cinghia, per cui io lo vedo e so di che cosa parlare. Di Dick Dick, sesto ed ultimo vintage di oggi. Allora, Festival Bar 1972. Vincono una sezione del Festival Bar e vincono anche un disco per l'estate, sempre nel 1972. Mi ricordo a Radio Monte Carlo in quell'estate 1972 che l'abbiamo passata a bomba, il Viaggio di un poeta. Allora, il Dick Dick raccontano la storia di questo vagabondo che lascia il paese natale e, dopo aver cercato la felicità nella ricchezza e nei viaggi, la trova casualmente assistendo ad un incontro di giovani poeti che parlano di pace. Viaggio di un poeta, il Dick Dick.

Il viaggio di un poeta, dei Dick Dick, che saranno ospiti insieme a tanti altri artisti dell'epoca al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 al Teatro di Luino il 10 di ottobre. E mi hanno già confermato che con Elisabetta Viviani lo presenterò io, per cui chi vuole attenzione, perché i posti non sono tantissimi, le prenotazioni si apriranno i primi di giugno e l'anno scorso in 3 giorni sono andati sold out, perché c'erano dei nomi incredibili e ci saranno anche quest'anno, anzi anche di più, ormai sta diventando la terza edizione. Ormai cominciano ad arrivare le televisioni a dire: possiamo riprendere anche noi? Bene, allora, era un viaggio di un poeta e adesso finalmente, perché sono giorni che me la propone come ultima canzone, c'è Samira di Paolo Bagnasco. Samira, lui in questo momento è la regina indiscussa della televisione, la socia, come la chiama lui, del mio amico Gerry Scotti in La Ruota della Fortuna. Io lo guardo sulla serie perché è una trasmissione che mi piace, poi ti appassiona, ti coinvolge, ti viene voglia di partecipare anche tu, di dare le risposte. Ma lei, 40 anni fa, quando anch'io ero uno scopritore di quelle che adesso si chiamano assistenti di scena e una volta si chiamavano ballette, 40 anni fa avrebbe probabilmente lavorato anche con me. Ma vabbè, il tempo passa. Ci sono i tempi per ogni cosa e i momenti e i costumi per ogni generazione. Adesso la Samira è la regina indiscussa di Gerry, la socia di Gerry. Samira conclude la trasmissione di oggi, manca un minuto. Paolo Bagnasco,

0: la sinuosissima pantera, forse, Samira. Si conclude la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Grazie Cinghia, come sempre. Buon weekend a tutte e a tutti. Sarà un weekend di sole, per me è un weekend di comunione della nipotina, per cui vestito da festa con tutta la parentela e la famiglia attorno. Voi ricordatevi sempre le 3S per questo weekend: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, ma viveteli. Ciao.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.